Mentre Clara, un mese dopo l'aggressione, tornava dietro il bancone del Braskay, sorridendo ai clienti e ascoltando le note malinconiche di una tromba, Elias sedeva nella sua cella nel carcere della parrocchia di Orleans. Fissava il muro di cemento consumato dai suoi demoni, ignaro di aver tentato di uccidere l'unica persona al mondo che condivideva il suo stesso sangue. E Clara continuò a versare bourbon e ad ascoltare jazz, per sempre oscuro accordo del destino.

Il passare del tempo a New Orleans ha un modo strano di distorcere i ricordi. L'umidità sembra scioglierli e la musica li ricopre come una vernice lucida. Ma per Clara, l'ombra di quella notte non se n'era mai andata del tutto. 3 mesi dopo l'arresto, Clara ricevette una notifica legale. Non riguardava il processo, ormai concluso con una condanna rapida, ma una questione di successione. Una prozia, di cui ignorava l'esistenza, era morta in una cittadina della Louisiana settentrionale, lasciando una scatola di vecchie foto e una piccola somma di denaro a chiunque fosse rimasto della stirpe dei Thorne. Essendo stata adottata, Clara aveva sempre saputo di avere un passato diverso, ma i suoi genitori adottivi non avevano mai approfondito. Spinta da un'inquietudine che non riusciva a spiegare, iniziò a scavare tra quei documenti polverosi. Tra le carte ingiallite trovò un certificato di nascita piegato in 4, leggendo i nomi dei genitori biologici. Un brivido freddo le risalì la schiena. Non era sola. In calce, una nota dell'assistente sociale dell'epoca menzionava un fratello maggiore, Elias.

0: Clara sentì il cuore mancare un battito. Il nome non le era nuovo. Corse a recuperare i vecchi ritagli di giornale sull'aggressione che aveva conservato in un cassetto. Arrestato Elia Thorn per l'aggressione nel quartiere francese, il mondo sembrò capovolgersi. L'uomo che aveva cercato di sgozzarla in un vicolo, l'uomo a cui lei aveva piantato le chiavi nel fianco per sopravvivere, non era un estraneo, era la sua unica famiglia. Clara non riuscì a fermarsi. La settimana successiva si presentò al penitenziario. Quando Elias fu condotto nella sala dei colloqui, appariva ancora più emaciato di quella notte. Le sue mani tremavano leggermente. Si guardarono attraverso il vetro rinforzato. Lui non la riconobbe subito come la sua vittima. Per lui, Clara era stata solo un bersaglio casuale in una notte di disperazione. «Perché sei qui?» gracchiò lui, la voce rovinata da anni di sigarette e silenzi. «Vuoi vedermi marcire più da vicino?» Clara non rispose subito. Appoggiò la mano sul vetro, proprio all'altezza di dove lui teneva la sua. «Volevo solo sapere se avevi mai sentito parlare di nostra madre», sussurrò lei. Elias si irrigidì. I suoi occhi, prima pieni di rabbia, si spalancarono per lo shock. In quel momento, nel riflesso del vetro, le loro somiglianze divennero crudelmente evidenti. Lo stesso taglio degli occhi, la stessa linea sottile della mascella.
1: The Night Life con Dario Biondi.

Non ci fu un abbraccio, né un perdono immediato. Il peso di 30 anni di vite opposte, una fatta di note jazz e calore, l'altra di freddo e violenza, era un baratro troppo profondo da colmare con una sola conversazione. Elias scoppiò in un pianto silenzioso e convulso, realizzando che il suo ultimo atto di disperazione nel mondo esterno era stato quello di distruggere l'unica cosa preziosa che gli era rimasta. Clara lo guardò senza dire una parola.

Uscì dalla prigione mentre il sole tramontava sulle paludi della Louisiana. Tornò al Brass Kay, si mise dietro il bancone e chiese alla band di suonare qualcosa di lento, qualcosa che parlasse di perdite e di ritrovamenti. Mentre preparava un drink, guardò la cicatrice sul suo braccio. Non era più solo il segno di un'aggressione, era il marchio di un legame che il destino aveva provato a spezzare, fallendo nel modo più crudele possibile.

una storia realmente accaduta, per certi versi brutta, per certi versi bella, che abbiamo raccontato all'interno della nuova stagione di The Night Life Story, e altre storie vi aspettano nel corso delle prossime puntate di The Night Life.

0: Abbiamo finito, grazie per l'ascolto, bentornati, ben ritrovati, sono veramente felice di riprendere queste nuove avventure radiofoniche con The Nightlife Stories. Bene, e se volete contattarmi cercate il mio profilo su Facebook o su Instagram, io vi aspetto con un'altra storia e altra musica alla prossima puntata. Buonanotte! Ah, dimenticavo una cosa importante, se volete riascoltare le storie in formato podcast di The Nightlife Stories, le trovate sulle principali piattaforme digitali come Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube, insomma un po' dappertutto. Grazie a tutti, vi aspetto la prossima settimana, buonanotte.
1: The Nightlife.
2: Radio Studio Potenza.

and the DJ.

It is a dream deeply rooted in the American dream.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo, invisibile.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Sentimi pulsare fino a quando il fiato ferma il tuo pensiero prima che si infranga e lasciami filtrare lento e indisturbato. Fammi riposare, lascia che io rimanga qui. Toglimi lo sguardo, toglimi il respiro, togli i tuoi pensieri da una bocca che non può parlare, senza più ferire, senza più sparare, senza più tagliare, senza fare male. Ma lasciami qui,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siamo meridionali, siamo meridionali.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene freddo.

pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio, e li cambiano emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. I always wanted a girl just like you. Such a pure idea.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ma sì che sono io, e l'anima la vedi, oggi mi sento un dio.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. Ma sentiamo in conferenza stampa il Ministro dell'Economia Giorgetti.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
1: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
3: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse, siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni, abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa, provate a negare questo.
1: Le 7 grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti. Saranno rilasciati 100 milioni di barili in 4 mesi. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
4: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato capo interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Kane e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1, risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
5: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente, un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
4: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League. A Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota zero. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: È tutto, a più tardi.
0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
6: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
6: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
6: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
7: Accanto a chi ami, ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
8: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici «questa cosa suona bene, mi fa pensare, crescere, maturare». Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
9: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
7: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica, DPFP. Il testo base della prossima legge di bilancio, l'esecutivo ha formalizzato una richiesta di scostamento di bilancio pari allo 0,3% del PIL per le spese energetiche e a un ulteriore 0,3% per la difesa, sfruttando le clausole di flessibilità previste da Bruxelles. In sostanza, 14 miliardi di euro per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle intenzioni iniziali, le risorse destinate alla spesa militare subiscono una contrazione di 7 miliardi. Ieri la direzione nazionale del PD, votata all'unanimità ma con l'assenza dei cosiddetti riformisti, la relazione della segretaria Elly Schlein. Il governo ha fallito in tutti i settori, deve andare a casa, dice la leader Dem, che poi dà anche una stoccata al Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti. Replica il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, la strada è chiara, non ci sono alternative, e cioè le primarie. Nel G7 di ieri sulla sicurezza energetica i paesi europei alla fine hanno ceduto alla richiesta di Trump. Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia hanno accettato di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio e gasolio per calmierare i prezzi energetici. Rilasciati 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi, esulta Trump, che in caso contrario minacciava il blocco delle esportazioni di gasolio. L'inchiesta di Palermo, che vede indagato per corruzione l'avvocato ed ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, l'indagine riguarda presunte irregolarità e tangenti nelle autorizzazioni ambientali della Commissione Tecnica Specialistica della regione siciliana. Con una nota diffusa a seguito delle perquisizioni avvenute a Palermo e a Roma, Armao respinge ogni addebito. Dimostrerò che l'imputazione provvisoria è priva di fondamento. Calcio, con personalità e carattere, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League, al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Ancora una prestazione super del portiere Donnarumma, altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra. Sono le parole di Mancini. Lunedì a Bologna la rivincita con la Turchia. È tutto, a più tardi.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Piccoli azzurri crescono. Sulla scia del successo travolgente in Turchia si ripete la giovane nazionale di Roberto Mancini. Stavolta è vero, non vince, ma l'1-1 del Saint-Denis contro la Francia delle stelle vale oro quanto pesa per personalità, gioco e talento messo in mostra dagli azzurri. Donnarumma ancora versione Superman. Linea Parigi.
2: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato KO interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di tre giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Kane e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Meignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
3: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente. Però credo che stasera, insomma, sia stata una bella prova, perché di fronte c'erano delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
2: Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Insieme a Francia e Italia nella notte di Nations spicca nel girone degli azzurri il 3-0 del Belgio, la Turchia doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku, traballa la panchina di Vincenzo Montella. Voltiamo pagina, MotoGP in Giappone, firma d'autore di Marc Marquez. Nella sprint race disputata stamattina sulla pista di Motegi, il fuoriclasse spagnolo ha preceduto il brasiliano Moreira, che ha beneficiato della penalità inflitta al leader mondiale Martin, giunto terzo e che domani partirà in pole position. Quarto Bastianini, sesto Bezzecchi, domani il via alle 7 italiane. Basket, serata da dimenticare per l'Olimpia Milano in Eurolega. Sul parquet del Basconi arriva il secondo KO in tre gare per le scarpette rosse, battute 86-76 dopo una prestazione mediocre. Stasera anticipi seconda di Serie A, Trento, Treviso, Napoli, Reggio Emilia. Tennis in conclusione, si ferma agli ottavi il cammino di Matteo Arnaldi a Tokyo. L'azzurro ha lottato ma si è dovuto arrendere al numero 3 del mondo Carlos Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Ieri eliminato Dardiri tra le donne a Pechino, fuori Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza. La

0: Something like it had.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché è accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, e anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League, al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa alla panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfè al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi sabato 3 ottobre 2026. Il santo del giorno è San Gerardo di Brogne, abate vissuto nel X secolo e ricordato per la sua opera di riforma della vita monastica. Oggi nella storia, 1990. La Germania si riunisce ufficialmente, dopo oltre 40 anni di divisione tra Germania Est e Germania Ovest. La riunificazione avvenuta il 3 ottobre segnò un momento storico per l'Europa e divenne il simbolo della fine della Guerra Fredda e della caduta delle divisioni politiche che avevano separato il continente. Nati oggi, 1858, nasce Leonora Duse, una delle più grandi interpreti teatrali della storia. Con la sua straordinaria capacità espressiva e la profondità delle sue interpretazioni, conquistò i palcoscenici internazionali, diventando un simbolo dell'arte drammatica italiana. 1981, nasce Zlatan Ibrahimovic, uno dei più grandi attaccanti del calcio moderno. Con il suo talento e la sua tecnica, ha segnato gol memorabili, vincendo numerosi trofei nei principali campionati europei. Curiosità del giorno. Lo sai qual è il tunnel ferroviario più lungo del mondo? Si trova in Svizzera ed è la galleria di base del San Gottardo, un'opera straordinaria lunga ben 57,1 km. Inaugurata nel 2016, attraversa le Alpi, permettendo ai treni ad alta velocità di collegare più rapidamente il nord e il sud dell'Europa. Per realizzarla sono stati necessari oltre 17 anni di lavori e milioni di tonnellate di roccia scavate nelle montagne. Pillola di buon umore. La felicità spesso non arriva quando cambiano le cose intorno a noi, ma quando impariamo a guardarle con occhi nuovi. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.

l'abbiamo riconosciuto a tutti, era Thorn, una hit mondiale che nel 1997 lanciò la carriera di Natalie Imbruglia vendendo oltre 4 milioni di copie, ma in realtà questa canzone ha una lunga storia travagliata e anche un po' sfortunata, no? Soprattutto per chi la scrisse, dico sfortunata per non dire altro, e quindi resto un po' polite, un po' educato con i termini. Sì, perché il pezzo viene scritto originariamente nel 1991 da un paio di musicisti che facevano parte di una band di Los Angeles chiamata Edna Swep. Loro erano, lo sono ancora, Scott Cutler e Ann Preven. Ann Preven era la cantante, insieme a Phil Thornalley, che era l'ex bassista dei Cure. Ed era un pezzo questo che doveva essere il singolo di debutto della cantante di questa band, ma la prima pubblicazione ufficiale invece risale al 1993 da una certa Liz Sorensen, che di americano questa non ha niente, solo con il cognome, infatti è una cantante danese con un titolo diverso e comunque non in inglese. La canzone ebbe un discreto successo in Danimarca, tant'è vero che nel 1995, quindi 2 anni più tardi, gli autori di questo pezzo decidono di riprendersela, di registrarla in lingua originale con la loro rock band, e proponendola, diciamo, con una versione dalle sonorità decisamente più grunge, no? Che

0: trasforma in chiave pop rock e lo affida alla debuttante Natalie Imbruglia, trasformandolo istantaneamente in uno dei successi radiofonici più iconici e dominanti di tutti gli anni 90. E guarda un po' te che giro ho fatto sta canzone prima di arrivare ad essere conosciuta in tutto il mondo. Era Thorn di Natalie Imbruglia, ascoltata in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Ci sono storie legate alle canzoni che hanno fatto un giro lunghissimo, no, prima di arrivare al successo, ma anche di artisti che hanno fatto anni e anni di gavetta prima di arrivare a farsi conoscere. E proprio di questo argomento ne parleremo all'interno di Pop Up Weekend. Saluto il DJ Franklin in regia

Sheeran, questa era Camera, una romantica ballad dedicata a sua moglie Cherry, ma guardate che romantico questo ragazzo, su una splendida isola di fronte alla Croazia, tutto bello. Ad ogni modo io penso che non deve essere stata contenta la moglie di Ed Sheeran quando ha visto il marito nel video con questa attrice inglese che si chiama Phoebe Dynevor. Che cosa faceva lì quell'attrice inglese? Beh, semplicemente impersonava la moglie di Ed Sheeran, perché pur nel rispetto, no, della loro privacy, Ed Sheeran che cosa ha fatto? Ha ricreato alcuni momenti chiave della loro relazione, quella vera, per questo videoclip, insieme non a sua moglie ma a questa attrice. O intendiamoci, non c'è niente di scandaloso, se andate su YouTube e guardate il video ufficiale della canzone ve ne renderete conto. Ma sai, a sua moglie potrebbe prendere un attimo di gelosia, no, quando vede suo marito abbracciare questa attrice, o quando nel finale si vede Ed Sheeran inginocchiarsi davanti a quella che dovrebbe essere sua moglie, ma di fatto non lo è, facendole la classica proposta di matrimonio. Insomma, cercheremo notizie in merito alle emozioni o le espressioni che la reale moglie di Ed Sheeran ha avuto guardando questo video, e ve lo faremo sapere. Un po' di gossip non fa mai male. Era Camera di Ed Sheeran, ritrovato all'interno di Papà.

molti si sono chiesti chi fosse questa amica in questa canzone per un'amica dei Nomadi, pubblicata nel 1968 e scritta da Francesco Guccini. Era semplicemente un brano dedicato a Silvana Fontana, un'amica scomparsa prematuramente in un incidente stradale. Silvana Fontana faceva parte della compagnia di amici che durante gli anni 60 si ritrovava regolarmente in un bar di Modena, un gruppo di amici molto affiatato, frequentato anche da un giovane Francesco Guccini, il quale, quando venne a sapere della morte di Silvana, era a Milano e stava registrando il suo primo album e di conseguenza mollò tutto, si recò a Pavana, il paese dove nacque, e di getto scrisse una canzone che in un primo momento intitolò In morte a SF, che sono le iniziali di Silvana Fontana. Poi, su pressioni che venivano dall'esterno, che non avevano niente a che fare con la musica, cambiò il titolo della canzone e lo trasformò in Canzone per un'amica e la diede ai Nomadi. Nonostante il tema drammatico, la canzone è diventata un toccante inno all'amicizia e al ricordo, reso immortale ovviamente dall'interpretazione di un altro grande musicista come Augusto Daolio. Erano i Nomadi con Canzone

Ecco, questo è un altro esempio, no? Su come una canzone abbia una storia particolare o che abbia fatto fatica ad emergere. Il primo esempio lo abbiamo sentito in preapertura di programma con la storia legata a Torn di Natalie Imbruglia, mentre la storia di Dancing Queen è un po' diversa, perché insomma questo brano rimase fermo in studio per mesi e mesi con un titolo di lavoro che era molto differente da quello che abbiamo conosciuto, no? Era intitolata Boogaloo, che francamente non riesco a capire come possa uscire questa parola ascoltando attentamente la canzone, ma tant'è. Gli ABBA comunque non erano sicuri che potesse funzionare finché non lo provarono, non provarono questa canzone davanti a pochi intimi, e da lì riuscirono a capire di aver tra le mani una hit davvero inarrestabile. Rimaneva solo un piccolo dettaglio, il titolo, che fu trasformato da Boogaloo in Dancing Queen. Il resto è storia. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini.

Fugees, si sta parlando insistentemente di una reunion dei Fugees, ma al momento sono solo voci, vedremo se con il passare del tempo queste voci no, si concretizzano, mentre nel corso di quest'estate Miss Lauryn Hill e Wyclef Jean si sono riuniti stabilmente sui palchi internazionali per celebrare il trentennale dello storico album di The Score, pubblicato nel 1996. Hanno tenuto concerti sold out ad agosto alla Hollywood Bowl di Los Angeles, poi a Londra con un'apparizione a sorpresa al Piccadilly Circus e a inizio settembre alla Accor Arena di Parigi. Quindi si stanno muovendo i ragazzi, si stanno muovendo, e oltre a parlare di reunion si parla anche di un possibile nuovo album, perché durante un'intervista rilasciata alla BBC Lauryn Hill e Wyclef Jean hanno confermato di aver affrontato un incredibile processo di guarigione personale, no? I due avevano avuto dei forti litigi in passato, dichiarandosi pronti ad incidere nuova musica insieme per la prima volta dopo tre decenni. Mentre per quanto riguarda gli eventi a cui hanno già partecipato, due li abbiamo già menzionati, lo scorso 26 settembre la coppia si è esibita come headliner al Global Citizen Festival a Central Park, quindi a New York, e ha già pianificato uno speciale show tributo il 6 novembre prossimo al Restor World Theater di Las Vegas. Nel frattempo li abbiamo riascoltati qui in Pop Up Weekend con Ready or Not. Tra poco ritorna in voce Jessica Donadio e lo farà con la sua rubrica dedicata ai viaggi. Non andate via.

0: Era Opalite con Taylor Swift, ascoltata in Pop Up Weekend da donna a donna, il ritorno in voce di Jessica Donadio e la sua rubrica Globetrotter, appunti di viaggio.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Bentornati a tutti nello spazio di Globetrotter, io sono Jessica Donadio e insieme parliamo oggi dell'Albania. Ce ne andiamo in Albania perché? Perché andiamo a dare diverse notizie, diverse curiosità di questo bellissimo paese. E nei prossimi appuntamenti per questo mese continueremo a parlare di Albania perché è un posto che a me personalmente è rimasto molto nel cuore. Oggi ce ne andiamo a Valona e andiamo a vedere qualche curiosità su questo bellissimo posto. Innanzitutto il lungomare, che è probabilmente il luogo che meglio racconta la trasformazione recente della città, ampio, moderno e con una vista veramente pazzesca, soprattutto al tramonto. Passeggiare qui è uno dei modi più semplici per entrare in contatto con il ritmo quotidiano della città. Ci sono tantissimi bar, ristoranti e insomma chi più ne ha più ne mette per passare anche l'orario dell'aperitivo. Poi nel cuore della città si trova la piazza più importante di Valona, luogo simbolico della storia nazionale albanese. Qui si concentrano e si incontrano alcuni dei monumenti più significativi della città. Situato proprio in questa piazza principale, il monumento dell'indipendenza celebra la nascita dello Stato albanese. E poi ancora abbiamo il museo sempre dell'indipendenza e poi ci sono anche molte moschee, perché tra gli edifici religiosi più importanti della città si trova la moschea Muradi, è costruita durante il periodo ottomano. E poi ovviamente il mare continua a fare da padrone per questa bellissima città. Insomma, ci sono tantissime cose da fare qui e soprattutto il cibo è ottimo, ma nella prossima puntata andremo da altre parti. Un ciao a tutti da Jessica e dallo spazio di Globetrotter.
0: Sicuramente non ci stanchiamo mai di viaggiare attraverso l'Albania a piccoli spicchi, o se vogliamo piccoli sorsi, ce la gusteremo tutta con il racconto della nostra Jessica Donadio, che è ritornata con il suo Globetrotter a punti di viaggio e che vi dà appuntamento al prossimo fine settimana. Ciao Jessica!

0: dal Texas, si chiamano Fastball e fondamentalmente si ricordano solo per questo pezzo. Nonostante abbiano all'attivo diversi album e siano ancora in circolazione facendo concerti, vengono ricordati solo per questa canzone che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend. Era The Way, Pop Up Weekend, che adesso si prende una meritata pausa, non prima di aver ascoltato la voce di Ernia, che arriva con questa Per Te.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi, ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te.

0: studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
2: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni, così il ministro dell'economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
1: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte la Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
3: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana.
4: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al Centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. State ascoltando Radio Studio Potenza.

No, ad essere curiosi di sapere che cosa passa anche nella seconda ora di Pop Up Weekend. Tra un successo del passato e uno del presente li ascoltiamo tutti. E allora direi di ripartire con il nuovo di Elisa dal suo ultimo album. Questa è Kintsugi.

All'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, dove nei minuti appena trascorsi la musica è stata affidata a due grandi artisti di casa nostra, con il nuovo di Elisa, dal titolo Kintsugi, che arriva dal suo ultimo album, album che porta lo stesso titolo del singolo prodotto da quel genio di Dardust, in tutto l'album praticamente, e subito dopo Biagio Antonacci con You and Me, che è stato il primo singolo invece del suo ultimo lavoro intitolato Mustang, album che l'artista milanese ha portato in giro per tutta l'estate e attraverso tutto lo stivale, tour che si sta concludendo al Teatro Grande di Pompei proprio in questo fine settimana, dove ha presentato il suo nuovo singolo intitolato Spirituale con la collaborazione di Saif. Ad ogni modo avremo occasione di ascoltarlo prossimamente.

È sempre un piacere riascoltare la voce, e che voce, quella di Anastasia. L'abbiamo risentita con Forever Young. Anastasia, che è nel pieno delle celebrazioni per i 25 anni di carriera e per il quarto di secolo, soprattutto dal debutto del suo leggendario album d'esordio Not That Kind, dove era contenuta la famosa I'm Out of Love. Ecco, per quanto riguarda i concerti, a luglio di quest'anno lei ha già infiammato i palchi italiani con due tappe estive di grande successo, esibendosi prima alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma per il Roma Summer Fest e successivamente anche ad Asti per Asti Musica. Ma non è tutto qui, perché il suo tour celebrativo continuerà a toccare l'Italia nei prossimi giorni. La cantante tornerà infatti ad esibirsi nei teatri italiani con tre date già programmate fra pochi giorni: il 7 di ottobre a Padova, il 9 a Firenze, mentre il 10 sarà a Brescia. Siete all'interno di Papà Weekend, dove è giunto il momento ora di ritornare a sentire qualcosa di italiano, una hit italiana di molto tempo fa. Siamo nel 1972, questo è uno dei tantissimi successi del grande Lucio Battisti, Il mio canto libero. In un

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

Bang, questa era Love's in the Air, un pezzo famosissimo di questo artista australiano, artista che continua a fare musica ed esibirsi dal vivo ancora oggi, rimanendo uno dei volti più amati e rispettati della storia della musica di quel paese. Pezzo famoso anche qui da noi, soprattutto perché è abbinato ad una campagna pubblicitaria legata al mondo calzaturiero. E c'è anche una curiosità, anzi due, legata al team di produzione di questo John Paul Young. Gran parte del suo successo infatti si deve al sodalizio artistico con alcuni produttori, tra i quali c'era un certo George Young, scomparso nel 2017, che era il fratello maggiore di Malcolm e Angus Young degli AC/DC. Lui, questo George Young, ha scritto molti pezzi per John Paul Young, i pezzi più famosi tra i quali anche questa Love is in the Air. George Young, che si divideva tra vari artisti, no, che aveva nel suo ambiente, compresi proprio gli AC/DC. Infatti scrisse i testi delle canzoni incluse nei primi album della più famosa band australiana e non solo. Mi sembrava una curiosità, anzi un paio di curiosità degne di essere riportate. Curiosità che adesso girano verso l'Europa per conoscere una novità che arriva dalle Fiandre, quindi siamo in Belgio. Lei è una ragazza di 27 anni, si chiama Kimberly Penetz e poco tempo fa è uscita con il suo EP di debutto intitolato Honest and Almost, dal quale c'è questo pezzo che sta ottenendo un vero e proprio successo nel suo paese. La canzone che vi faccio sentire oggi si intitola Making

Quanto l'amore che ho, Jovanotti, quasi in conclusione di programma. Dico quasi perché c'è rimasto soltanto una canzone da ascoltare. E che canzone è scelta dalle mani magiche dello zio Frank che sta in regia? Direi ottima scelta, caro Frank. La stagione dell'amore per il grande maestro Franco Battiato.

1983 l'album era Orizzonti Perduti. Orizzonti Perduti che, a differenza degli album precedenti, fu registrato usando solo ed esclusivamente sintetizzatori e basi elettroniche rispetto agli strumenti ad arco come vi era per esempio nella Voce del Padrone. E questa fu una scelta attuata da Franco Battiato, scelta che diede a questo album delle sonorità pop molto molto eleganti e all'avanguardia per quell'epoca. Era la stagione dell'amore, Franco Battiato a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per aver ascoltato, per aver seguito il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Grazie alle mani magiche dello zio Frank che è stato in regia, al ritorno in voce in splendida forma di Jessica Donadio con la rubrica sui viaggi. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto fra 7 giorni.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al Centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Ti muovi bene su quei tacchi a spillo.
4: Da ora in onda, Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
5: Eccoci qua amici, ci siamo anche quest'oggi. Buongiorno a tutti da Marco
6: e Angela.
5: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Naturalmente una canzone per ogni decennio. Quindi anche quest'oggi sei brani che ci riportano indietro nel tempo a molto molto molto lontano. Magari per alcuni di voi un periodo che non si era nemmeno nati. Va bene, detto questo comunque partiamo con la prima canzone.
6: Esatto Marco, partiamo da una canzone scritta da Battisti e Mogol nel 1967 e che ha consacrato Lucio Battisti come grande compositore per le innovazioni apportate al mondo della musica. Questo motivo è stato poi eseguito da diversi gruppi. Oggi lo ascoltiamo nella versione degli Equipe 84, a voi, 29 settembre.

0: Abbiamo appena ascoltato 29 settembre degli Equipe 84, canzone che è rimasta in classifica per 5 settimane nel 1967. E adesso ragazzi ci spostiamo di un decennio passando il microfono a Marco.
1: Una canzone è quella che abbiamo ascoltato in apertura di Italia in Sette Note, che ci ha raccontato di un bel paio di corna fatte e rifatte e non dette alla fine della fiera. Vabbè, passiamo invece alla fine degli anni 70, quando questa formazione, nata da 4 anni, inanellava un bel successo con un brano che io personalmente ritengo semplicemente meraviglioso. Il titolo è davvero inaspettato, c'è tutto un mondo intorno, con una Antonella Ruggiero giovane come i suoi compagni di band. Tra l'altro questa canzone è cantata in coppia o in accoppiata con quello che si è sempre fatto chiamare come il bimbo, per il viso da bambino che ha sempre avuto. C'è tutto un mondo intorno, Mattia Bazar, 1979.

0: Le immense doti canore di Antonella Ruggiero, sebbene giovane, si sentivano già in questa canzone. Mamma mia, che vocalità che aveva e che ha questa cantante. Beh, vabbè, sono passati 80, 20, una ventina d'anni abbondanti, quindi insomma sono cambiate tante cose. Va bene, dagli anni 70 agli anni 80 il passo è molto breve.
1: Bene, bene, bene, ora ci troviamo nel 1986, quando al Festival di Sanremo di quell'anno si presenta nella sezione Nuove Proposte una nuova formazione che si guadagna il quinto posto in classifica con questo grintoso pezzo, Ipnotica, i Meccano.

0: Un bel pezzo carico, ragazzi, loro erano in Meccano. E ora ci spostiamo di un decennio.
1: Ecco, una curiosità legata ai Meccano, di questo motivo ne stamparono anche una versione in inglese che andò fortissimo nelle discoteche di tutto il nord Europa. Ma adesso passiamo al 1997. Con questa canzone Spagna partecipò ad un festival bar. Pensare che 10-11 anni prima vi aveva partecipato con Easy Lady e Call Me. In questo caso la ritroviamo con la più italiana e italianista indivisibili.

0: una Ivana Spagna in carriera double fast negli anni 80, dall'86 in poi, con i suoi successi dance decisamente grintosa e frizzante, invece nella versione pop italiano molto più morbida, molto più romantica, eccetera eccetera. Quale sia la natura di questa cantante di Valleggio sul Mincio, veneta quindi, provincia di Verona, noi non lo sappiamo precisamente. Bene ragazzi, prosegue l'appuntamento con Italia in 7 note, la musica italiana attraverso 6 canzoni dagli anni 60 ai giorni nostri, una per ogni decennio. Dagli anni 90 passiamo agli anni 2000.
1: Esatto, infatti entriamo nel terzo millennio e ci apprestiamo a gustare un brano di un grande cantante che tra le metà degli anni 80 a qualche anno fa ci ha regalato numerose canzoni di successo. Oggi lo ascoltiamo con Sabbie e Nuvole, Mango.

0: bellissima era la sua voce, ragazzi. Questo era Mango con Sabbie e Nuvole. E adesso ci spostiamo ai giorni nostri e andiamo da Marco.
1: L'ultimo singolo di questa nostra puntata di Italia in Sette Note. Siamo stati in compagnia della melodiosissima voce di Pino Mango, abbinata ad un brano comunque non proprio morbido, perché insomma bello grintoso, ma l'ultimo, ragazzi, è ancora più grintoso. Anche perché lui ci ha regalato tanti pezzi grintosissimi, ogni tanto intermezzati da motivi molto morbidi. Questo è decisamente carico, carico, carico, carico. Giovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big

Abbiamo iniziato con un pezzo morbido morbido, qual è stato 29 settembre, e chiudiamo invece con un pezzo decisamente carico e grintoso, qual è questo di Jovanotti. E anche quest'oggi, ragazzi, il tempo a disposizione di Italia in 7 note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio,

0: è terminato. Quindi
1: bene, allora Marco Mari e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.
0: Noi siamo qua, vi attendiamo, Ciao.
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98

Ben trovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia, il nostro viaggio settimanale tra i borghi, le tradizioni e le eccellenze del nostro paese. Io sono Antonio Torretti e vi porterò oggi in un viaggio davvero speciale che addirittura ripercorre la storia dell'enogastronomia italiana e ci porta a 100 anni fa.

0: Nella scorsa puntata abbiamo parlato assieme a Barbara Politi degli ambasciatori del territorio, di chi con passione e continuità trasforma un paesaggio, un piatto, un vino in un racconto capace di attraversare i confini. In chiusura abbiamo ricordato colui che di quegli ambasciatori è stato il primo e il più grande, Luigi Veronelli, nato il 2 febbraio 1926, proprio un secolo fa, nel quartiere Isola di Milano, di cui quest'anno celebriamo appunto il centenario della nascita. Oggi torniamo proprio da lui e lo facciamo con chi lo ha conosciuto molto da vicino. Il nostro viaggio ci porta a Bariano, in provincia di Bergamo. Qui nell'ex convento dei Neveri ha sede il Veronelli, il luogo che custodisce il suo patrimonio culturale, l'archivio, una biblioteca di oltre 6.500 volumi, una cantina di 12.000 bottiglie, il suo studio e una sala degustazione dove, come amava dire lui, si possono ascoltare i vini. Ne è responsabile il nostro ospite, è stato amico e collaboratore di Veronelli per quasi 20 anni, ha diretto per 11 anni Veronelli Editore e oggi è il custode del suo archivio e delle sue memorie. Ho il piacere di dare il benvenuto a Gian Arturo Rota, che ringrazio ancora del suo tempo e della disponibilità. Benvenuto a Borghi e Sapori.
1: Buongiorno a lei e anzitutto grazie a Borghi e Sapori per l'invito.
0: La prima domanda è d'obbligo, magari potrà sembrare banale, però io sono molto curioso e credo che anche i nostri ascoltatori lo saranno come me. Chi era davvero Luigi Veronelli, oltre il personaggio pubblico? Quanto contavano nel suo modo di raccontare vino e cibo la passione personale, la curiosità e soprattutto l'incontro con i produttori contadini e con i territori?
1: Era un uomo curioso, direi onnivoro della vita, e qui uso le sue parole, dedito alla gola, ai piaceri mondani e sensuali provati da me, goduti da me e scritti da me. Direi che sì, la curiosità e ancor più che la passione e l'amore hanno guidato il suo pensare e il suo agire. Incontrare i contadini e vivere insieme a loro la terra che abitavano e che lavoravano costituiscono, secondo me, l'ossatura e il senso della sua intera attività.
0: Veronelli è stato anche un innovatore del giornalismo enogastronomico. Che cosa ha cambiato, secondo lei, nel modo di raccontare il vino e la cucina? E che cosa può ancora insegnare oggi a chi fa informazione?
1: In realtà Veronelli ha inventato il giornalismo enogastronomico, ovvero l'ha reso una professione a tutti gli effetti. In un contesto storico e sociale, tra l'altro, quale quello degli anni 50, fine anni 50 quando lui ha iniziato, in cui cibo e vino erano relegati ai margini e non erano temi degni di attenzione appunto professionale. Penso che ciò che lui invece abbia innovato è stato l'approccio. Cibo e vino non solo oggetti da descrivere tecnicamente, ma soggetti di cui raccontare addirittura l'anima. E quanto a cosa oggi Veronelli può ancora insegnare, io penso di avere curiosità, di sperimentare di persona, di incontrare, di assumersi le proprie responsabilità e di avere il coraggio fino in fondo delle proprie opinioni.
0: Nel pensiero di Veronelli il prodotto non era mai separato dal luogo in cui nasceva. Possiamo dire che avesse intuito con largo anticipo il valore economico e culturale dell'identità territoriale, oggi così centrale nel turismo enogastronomico?
1: Nel suo pensiero, un prodotto mai separato non solo dal luogo in cui nasce, ma anche dall'ingegno e dai gesti dell'uomo funzionali alla produzione di quel prodotto. Sì, possiamo dire che questa è stata una delle sue più grandi, se non più grande, intuizioni, perché ha inciso in maniera significativa sullo sviluppo e sul futuro di questa forma di turismo.
0: Volevo cambiare per un attimo argomento. Sono trascorsi poco più di 2 anni dall'apertura del Veronelli a Bariano. È già possibile, a suo avviso, capire se l'arrivo di questo patrimonio culturale abbia modificato la vita del borgo in termini di visitatori, turismo ed economia locale?
1: Difficile rispondere. Io credo comunque che un movimento si sia attivato intorno a Bariano, intorno all'ex convento dei Neveri, dopo l'arrivo del patrimonio veronelliano. Certo, ci vuole un'azione più organica da questo punto di vista, dopo il lungo e intenso lavoro di preparazione, di selezione, di collocazione e di allestimento dei materiali, che di per sé hanno prodotto un vero e proprio percorso espositivo che si aggiunge al percorso storico-archeologico e che racconta l'affascinante storia umana e professionale di Veronelli.
0: Quest'anno, lo abbiamo anticipato nell'introduzione, ricorre il centenario della nascita di Luigi Veronelli. Quali sono i prossimi eventi in programma per celebrare questo anniversario così importante?
1: Ho una mia personale opinione sulle ricorrenze, ovvero, a mio avviso, hanno il limite del celebrazionismo, cosa che sono convinto allo stesso Veronelli non piacerebbe. Certo, poi mi rendo conto che il centenario della sua nascita è un fatto importante e quindi da festeggiare. E proprio perciò, tra le varie attività, mi piace citarne una sola, e che è la costituzione dell'Associazione Nazionale d'Eco, perché rappresenta in forma collettiva ciò che Veronelli da singolo ha svolto in maniera incessante, ovvero la difesa dei piccoli e buoni prodotti e delle piccole e buone terre. Si augurava, quando ha lanciato l'idea dell'Edeco, che uomini di buona volontà, altri uomini di buona volontà, si prendessero sulle spalle questa difesa, e io oggi la vedo proprio nell'Associazione Nazionale d'Eco.
0: Siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata con Gian Arturo Rota e io voglio ringraziarlo perché ci ha offerto la possibilità di conoscere un Luigi Veronelli, uomo con le sue passioni, col suo carattere, con quello che amava davvero fare, e che magari, nonostante si conoscesse la storia del grande Veronelli, si ignorava, soprattutto perché l'ha fatto una persona che con lui è stata 20 anni e che ora segue un pezzo importante della storia di quest'uomo che davvero ha segnato, ha cambiato quello che significa fare giornalismo enogastronomico nel nostro paese.
1: È stato davvero un piacevole scambio. Ancora ringrazio e saluto lei, i suoi ascoltatori e le sue ascoltatrici.
0: Grazie ancora Gian Arturo Rota, e davvero grazie, al di là dell'intervista di oggi, di questo momento, di questo confronto, anche per tutto il lavoro che si fa per cercare di mantenere vivo il ricordo di Luigi Veronelli. Ed è proprio questo il messaggio che ci lascia questa puntata, che la memoria, quando è custodita con cura, non guarda soltanto al passato, ma diventa seme per il futuro. Veronelli amava dire che il vino è il canto della terra verso il cielo, è un modo per ricordarci che dietro ogni bottiglia, ogni olio, ogni formaggio, ci sono un luogo e le mani di chi lo lavora. Da questa intuizione nasce anche una delle sue idee più lungimiranti, l'Edeco, le denominazioni comunali. Cosa pensava Veronelli? Che ogni comune dovesse avere una sua denominazione comunale, anche il più piccolo, perché anche il più piccolo comune può riconoscere e tutelare i propri prodotti, le proprie ricette, le proprie tradizioni. È un'idea che oggi vive nel lavoro di tante amministrazioni e associazioni e che parla direttamente ai borghi che noi raccontiamo, proviamo a raccontare ogni settimana. Ed è un piccolo miracolo che proprio un borgo come Bariano sia diventato la casa del suo pensiero, e la dimostrazione concreta che un luogo può crescere attorno a un'idea e che la cultura del cibo e del vino è anche cultura del territorio. 100 anni dopo la sua nascita, Veronelli continua a indicarci la strada, andare nei campi, nelle cantine, nelle botteghe, ascoltare chi produce e restituirne la voce. È quello che proviamo a fare anche noi, puntata dopo puntata. Alla fine di questo nostro viaggio settimanale, proprio in occasione del centenario, c'è un appuntamento che mi piace ricordare. Venerdì 9 ottobre alle 18 a Guagnano, nel cuore del Salento del Vino, ci sarà Le Vie di Veronelli, 100 anni dalla nascita, un evento presso il Laboratorio di Identità Rurale in Via Generale della Chiesa. Sarà un pomeriggio di racconti, di vita vissuta, proprio con il nostro ospite odierno, Gian Arturo Rota, e con Lucia Veronelli, figlia di Gino. Un modo per ricordare il pensiero di Veronelli, che continua a mettere in cammino i territori, da Bariano fino alle Vigne nel Salento. Vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi. Se volete segnalarci un borgo, una storia o un produttore da raccontare, scriveteci a borghesapori@ditutto.it o su WhatsApp al 329 544 3270. Ringrazio tutte le emittenti radiofoniche che trasmettono la nostra rubrica, ovviamente la potete trovare anche sulle piattaforme di streaming, e ringrazio di tutto.it per lo spazio che ci dà. Vi ricordo anche l'appuntamento domenicale, sempre su un borgo. Da Antonio Torretti è tutto, grazie per averci ascoltato anche oggi, alla prossima tappa di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia, e come mi piace concludere sempre la nostra trasmissione, buon viaggio a tutti noi.

0: Dagli studi dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai.
1: A parlar di. Eccoci qua con lo facile e veloce. Questo è un programma facile e veloce.
0: Esatto, te lo gusti subito. Scivola via che è un piacere, perché parliamo del nulla affatto argomento.
1: Esatto, però l'argomento c'è. Non è che l'argomento non c'è, l'argomento c'è. Siamo noi che lo rendiamo nullità.
0: È vero, perché è così.
1: Perché forse ci rispecchia un po' questo essere il nostro essere nulli.
0: Nonsense.
1: Oggi si parla di convivenza.
0: Ecco, perché adesso... arriva nella vita il momento in cui si va a convivere con le persone.
1: Esatto.
0: Con i propri partner. Chiamatelo
1: matrimonio,
0: chiamatelo
1: convivenza, chiamatelo test. Oggi si fanno i test. Proviamo a convivere un anno, vediamo cosa succede.
0: Ma dovete sapere che cosa vi aspetta, e ve lo diciamo noi qui a Shadows Light.
1: Pensa
0: cosa vi aspetta
1: te.
0: La convivenza.
1: Cosa vi aspetta adesso? Vi diciamo che vi aspetta la nostra sigla e ce l'ha anche ascoltiamo. Sì, dai, sì.
0: Sì.

0: Ben sintonizzati amici, questo è lo Shadow Slide, il niente di serio che avanza nella radiofonia italiana. Sempre lui, Angelo Franzone,
1: in compagnia di lui, Andrea Lombardo.
0: Noi che conviviamo in radio da una vita.
1: Sì,
0: a singhiozzi, a sprazzi, a spruzzi.
1: Anni e anni di Shadow Slide, in cui vi parliamo appunto di vari argomenti che potrebbero, chissà, magari interessare qualcuno che cerca di approcciarsi alla convivenza con il proprio partner.
0: Oh, perché siamo negli anni in cui a un certo punto uno dice è lei, oppure dice è lui la donna della mia vita, l'uomo della mia vita. E che si fa? Si decide di fare il grande passo.
1: Eh sì, e lì la vita cambia.
0: Cambia tutto.
1: E lì ti cambia tutto.
0: Cambia tutto in meglio o in peggio, si spera sempre in meglio. Ma attenzione, perché oggi se una volta questa, diciamo, questo passaggio di vita era legato al matrimonio condizione sine qua non,
1: sì,
0: oggi non siamo sine qua non,
1: oggi non siamo,
0: oggi
1: sine
0: si convive,
1: non, oggi insomma si può anche dire beh conviviamo,
0: cominciamo a convivere
1: e poi magari chissà,
0: e poi chissà, facciamo il grande passo ufficiale, scritto, timbrato e bollato e sigillato,
1: e chi lo sa. Intanto noi intanto cominciamo con la musica Tunes Tunes, no?
0: Sì, sì,
1: così
0: sì,
1: come
0: sì.
1: Dopo iniziare il nostro Shadow Slide per sciogliere un po' i nostri muscoli, e dopo chissà.

0: è l'immancabile, diciamo, ormai da più stagioni, inizio a livello e a sapore di Tunz Tunz.
1: Ma sai che poi è difficile, no? Dopo che tu ascolti il momento Tunz Tunz, uscire è difficile, no? Ti rimane sempre quel Tunz Tunz.
0: Va bene. E allora la musica, avete capito, fa da padrone, meno male, per questo programma dal titolo Shadows Light, luci e ombre della nostra e della vostra vita. Si parla oggi di, sempre con i Senza Radio in studio, in questo programma settimanale, si parla di quelle che sono ormai i pensieri, forse, che tutti abbiamo noi quando troviamo, pensiamo di aver trovato la persona giusta.
1: È vero. Sapete che noi qui a Shadows Light abbiamo stilato una lista.
0: Sì.
1: Una lista di cose che bisogna sapere prima di iniziare a convivere, cioè così siamo preparati, no?
0: Esatto. Vizi e virtù, bisogna un po' scoprirlo, un po' conoscerle.
1: È quello. Infatti, per esempio, quando tu vai a convivere, devi aspettarti una certa confusione, soprattutto delle paia di scarpe.
0: Cominciamo già dalle scarpe.
1: Sai che per esempio, se tu vai a convivere con una donna, lo sai benissimo che, insomma, se tu hai un paio di scarpe, forse due, perché fai l'intercambio, lei ne avrà 20, 30, 40.
0: E come si fa?
1: Perché c'è la scarpa da mattina, la scarpa da pomeriggio, la scarpa da sera, la scarpa per far quello,
0: la scarpa per le grandi occasioni.
1: E quindi tutte queste scarpe, ovviamente, tu che non puoi, non ci sono mai spazi e scarpiere che possono contenere il numero di paia di scarpe che una donna possiede, ecco, te le ritrovi per strada e cinciampi su.
0: Cincespichi.
1: E quindi attenzione, aspettatevi, ecco, questa cosa magari di inciampare.
0: Quindi uomini all'ascolto, pensate alle scarpe delle vostre donne.
1: Disseminate così per la casa.
0: Esatto, e quindi state attenti che ci inciampate pure. Però la soluzione della scarpiera chiaramente è sotto gli occhi di tutti. Bisogna capire quante scarpiere dobbiamo comprare.
1: Lì ci vuole il budget.
0: Allora stiamo già demoralizzando l'uomo. Non ti demoralizzare. Non ci fermiamo le scarpe.
1: Anche perché il budget aumenta nel momento in cui, perché ci sarà sempre, se l'uomo, per esempio, va in bagno, utilizza un rotolo di carta igienica che gli dura per un mese e mezzo, no?
0: Anche quindi in bagno c'è una dietriba.
1: Invece attenzione, perché con la convivenza i rotoli di carta igienica cominciano sempre a mancare, c'è sempre carestia di rotoli di carta igienica.
0: Ecco, nella vita di coppia.
1: Attenzione, perché nel budget mensile.
0: Allora tu poni tutto sui numeri. E l'amore dove lo mettiamo?
1: L'amore dov'è?
0: Lo scopriremo dopo il prossimo brano, che è una vera e propria bella scoperta. In questo caso, grazie alla Sorridi Music, permettetemi anche un saluto a Gio Conti, scopriamo così un nuovo amico, diciamo, dello Shadows Light. Entra in scaletta con il suo Si Va. Lui è Mirko Colombari.

0: Per contattarci, le coordinate dello Shadows Light sono SMS e WhatsApp line 333 3831 587. Email senzaradio@live.it, sui social senza radio. E mi raccomando, sui social, senza radio, tutto unito.
1: Piaciuta la citazione a Dante al canto dell'inferno, fatti non fosse
2: per vivere senza radio.
3: Grande, grande.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando?
2: Ma è Shadows Light, lo show radiofonico

0: Rientrati in studio dopo un bel purpurì di canzoni.
1: È così che Shadows Light vi tiene incollati.
0: Esatto, incollati
1: a quella che è la radio. Perché? Perché le belle canzoni le ascoltate.
0: Ti incollano
1: qui. Poi magari gli argomenti, insomma,
0: le canzoni fanno da collante.
1: Sì, noi scolliamo tutto.
0: Noi siamo Senza Radio, questo è lo Shadows Light. Niente di serio, il sottotitolo ce lo siamo anche cuciti addosso. E si parla oggi di convivenza. Il grande passo, il grande momento, la grande fortuna
1: che arriva,
0: che diciamo,
1: arriva prima o poi arriva nella vita di ognuno. Che magari è così abituato a vivere da solo che poi quando entra in questa situazione nuova di convivenza, in questo cambio di vita che rappresenta la convivenza, e poi comincia magari a sentirsi stretto, no?
0: Perché ma la convivenza leva la riverenza.
1: Ma le abitudini cambiano, ragazzi. Le abitudini cambiano, è così.
0: E allora che si fa? Che si fa? Bisogna innanzitutto, chiaramente l'amore poi appiana tutti i difetti, perché dice che uno poi si innamora anche dei difetti del proprio
1: partner.
0: È così,
1: è così. Per esempio, noi abbiamo sempre la brutta abitudine, soprattutto noi uomini, di conservare i vestiti per anni e anni e anni.
0: Sì, perché diventano dei cimeli. Diventano
1: delle cose. Io per esempio faccio più fatica ad indossare un pantalone che sia nuovo appena comprato,
0: esatto,
1: rispetto al pantalone vissuto,
0: perché
1: preferisco
0: pantalone vissuto
1: sempre il pantalone che
0: ha una sensibilità diversa, ha un contenuto.
1: Poi a furia di vivere questi vestiti a un certo punto diventano,
0: si logorano,
1: sono troppo logorati per poterli indossare.
0: E anche se non li puoi più indossare, li vuoi che che stiano lì nell'armadio,
1: però tu sì, te li conservi
0: e
1: allora,
0: poi passa lei che già ha fatto dei tentativi, ma questa maglietta, questa felpa che non usi
1: vecchia,
0: più,
1: non la usi più, non la puoi più indossare, buttiamola via. E tu
0: no,
1: io ce l'ho dalla seconda media.
0: Ma la donna è più subdola, al terzo tentativo, il quarto la butta senza
1: dirtelo.
0: Scompare. Hai visto, cara, quel maglioncino?
1: Ma quale maglioncino, scusa? È scomparso magicamente.
0: Noi

0: ancora musica, ancora Shadows Light, ancora senza radio, perché mai senza radio vogliamo rimanere.
1: Eh sì, questo è un gioco di parole, qui te la sei proprio studiata.
0: Quando nacque il nostro nickname, oggi si dice così,
1: nickname.
0: Ai tempi nostri si diceva quando nacque il nostro nome d'arte,
1: sì.
0: Abbiamo studiato.
1: Abbiamo studiato, però sì, è così.
0: Ma oggi si parla di come nascono i nomi, ma come nascono le convivenze.
1: Oh, come nascono le convivenze. Ora, c'è un regno,
0: sì,
1: all'interno della casa, no? Lo possiamo suddividere in varie signorie. Mm. È presente come il territorio che appartiene prettamente a lei.
0: Bisogna marcare il territorio.
1: Quando tu entri,
0: sì, nella sfera,
1: devi avere il permesso di poter entrare in quel territorio.
0: Anche
1: e quel territorio
0: anni.
1: Qual è?
0: Qual è?
1: È il bagno.
0: Mamma mia,
1: è il bagno, perché ogni cassetto, ogni pertugio, ogni angolino del bagno è occupato da 1500 tipi diversi di creme depilatorio, creme per il viso, profumi, trucchi, parrucchi, sostanze varie,
0: pettini diversi.
1: E tu lì ti devi muovere.
0: Phon diversi.
1: Senza.
0: Ecco.
1: Senza andare a scombinare quello che è il disordine ordine
0: tu al massimo,
1: che appartiene solo a lei.
0: Tu al massimo uomo ti puoi ritagliare un centimetro quadrato dove metti la lametta per la barba, il dopo barba è finito.
1: Esatto. E il tuo, come dire, il tuo sapone che utilizzi come sapone per il corpo, sapone per le mani, shampoo, bagno, schiuma, tutto quello che vuoi.
0: Tutto in un unico prodotto.
1: E devi stare attento a non invadere,
0: è chiaro,
1: ad appoggiare il tuo unico prodotto che usi.
0: E come si
1: fa? In mezzo ai prodotti suoi.
0: E quando arrivano i figli?
1: È un campo minato, ragazzi.
0: Quando arrivano i figli ci sono tutti gli accessori per i figli.
1: Attenzione che è un campo minato.
0: Sì, la convivenza leva la riverenza, oppure diciamo poi nella diversità anche delle persone che decidono di vivere insieme, si può anche un attimino riderci sopra e andare avanti?
1: Questo è il dilemma, ragazzi. Questo sì che è un problema.

0: così si continua ancora, amici. Rientriamo dopo il brano, noi senza radio, a parlarne di cotte di crude. Come sempre, da anni ormai lo sapete, si prende un argomento, lo si mette anche
1: ridiamo,
0: in luce,
1: eh?
0: E
1: siamo,
0: si ride delle ombre.
1: Siamo lì che ci ridiamo, siamo lì che ci ridiamo. Perché poi uno dice: parlate sempre male delle donne. Perché
0: non è vero,
1: non è vero. Perché? Perché, per esempio,
0: sì?
1: Per esempio, c'è una cosa buona. Finalmente.
0: Sì.
1: Quando noi siamo abituati a vivere da soli,
0: mm-hmm,
1: lo dobbiamo dire, la nostra casa puzza.
0: No, l'uomo da solo è come una nave che si arena.
1: Puzza. E invece quando andiamo a convivere,
0: sì,
1: finalmente scopriamo,
0: mm-hmm,
1: che l'olezzo,
0: sì,
1: è solo una cosa che appartiene a noi.
0: Ah, sì.
1: Invece nella convivenza scopriamo che la casa può anche profumare.
0: Ci sono i profumi,
1: quando...
0: Mi si metti quelli automatici.
1: No,
0: non è questo.

0: naturali.
1: È così.
0: Però se nessuno dei due sa spazzare, se nessuno dei due sa fare un po' di bricolage,
1: è il bricolage,
0: un po' di art attack per riparare qualcosa, che si fa?
1: Si chiama qualcuno.
0: No, sai che mi hai stupito.
1: Alla fine, sai, se tu non sai riparare, se tu non sai riparare,
0: e chi lo chiama?
1: E chi lo chiama?
0: Di chi è il compito di chiamare l'idraulico? E se l'idraulico non è buono, è colpa di chi l'ha chiamato. Non sai fare niente, neanche una chiamata.
1: Sì, tutto un giro per tutto, dire.
0: Sai che quella colpa è sempre nostra.
1: Quello sì.
0: Ovviamente sì. Scherziamo,
1: ma
0: amici.
1: Intanto attenzione, perché poi ci sono anche degli altri risvolti, no? Come
0: sì.
1: Per dire, tu sai fare qualcosa, per esempio, il pollice verde.
0: Sì. Ecco,
1: noi abbiamo quello opponibile.
0: Cioè dire?
1: Che è quello dei. Noi siamo dei primati, fondamentalmente.
0: Noi chi?
1: Noi uomini. Abbiamo il pollice opponibile. Invece le donne hanno il pollice verde.
0: Okay.
1: E si occupano delle piante che rendono ridente la nostra abitazione.
0: La nostra cittadina.
2: Bello lo slogan,
3: bello,
2: mai senza radio.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
6: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
7: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
6: Seguiteci numerosi.
7: Buon ascolto.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
8: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Non c'è niente di più bello che ascoltare lo Shadowslight quando poi le canzoni così, insomma, ti fanno vivere grandi e belle emozioni. E ovviamente poi ci sono quelli che sono gli argomenti di Shadowslight, qui i Senza Radio oggi che discutono e esaminano quella che potrebbe essere la convivenza, ma in modo assolutamente scherzoso, perché poi.
1: Assolutamente sì, perché poi nella convivenza nasce, l'abbiamo detto anche in maniera ironica, il problema degli spazi non solo di metri quadrati o di attività che possono, diciamo, riguardare l'una o l'altra sfera di competenza, ma soprattutto c'è uno spazio,
0: Sì.
1: quello mentale,
0: Sì.
1: quello fisico, quello attitudinale,
0: È vero.
1: che deve rimanere
0: A
1: tale.
0: proposito di spazi,
1: Io ho bisogno di 10 minuti la mattina, non
0: un
1: voglio sentire
0: consiglio,
1: nulla.
0: ecco, un consiglio qual è? Quello, se state cercando casa per andare a convivere, magari scegliete una casa che vi dia l'opportunità di avere due bagni.
1: Ecco, partiamo dal
0: Perché?
1: primo problema che avevamo tirato fuori, la convivenza forzata di
0: Perché
1: un bagno.
0: sappiamo benissimo che ovviamente
1: Il famoso doppio servizio.
0: i tempi di preparazione sono
1: Sì.
0: molto diversi, no? Sai, quando
1: Sì.
0: tu la mattina ti
1: È
0: alzi e
1: fisiologica la cosa.
0: sai che devi andare in bagno a prepararti. Ecco, se l'uomo ci impiega 1 o 2 minuti,
1: Sì.
0: la donna potrebbe impiegarci 1 o 2 ore.
1: E che si fa?
0: E che si fa in quel
1: Quindi
0: frangente?
1: l'uomo ha bisogno di un doppio servizio, magari che si lava nella
0: Che poi tu
1: pila.
0: sei sempre, come dire,
1: E
0: l'uomo è sempre galante, no? Quindi dice, ah, no, vabbè, vai prima tu.
1: si addormenta. E
0: È
1: l'uomo
0: lì
1: si
0: il problema, perché poi
1: addormenta.
0: quando ti nasce il bisogno dei 2 minuti,
1: Sì.
0: devi aspettare 2 ore.
1: E come si fa?
0: E
1: Allora, quindi un
0: attenzione.
1: consiglio da noi navigati che possiamo anche darvi è quello di comprare una casa col doppio servizio. Minimo, minimo, minimo, minimo.
0: Almeno abbiamo risolto uno dei problemi.

0: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: E la musica ci risolve tanti problemi, perché i problemi la musica li rende più vivibili, perché diciamo fa calare la percentuale di stress. Quindi tu, qualsiasi attività voi fate, accendete la radio, anche in sottofondo vi dà quel senso di leggerezza. Ma attenzione, perché poi nella coppia, quando ci si invola in un progetto di coppia e si decide di andare a convivere, ci sono tutte ancora quegli scintillini negli occhi, le farfalle nello stomaco che fanno anche l'amore, però voglio dire, a un certo punto ci si scontra con le reali diciamo le reali abitudini e scopri: ma quest'uomo, questa donna, non me la immaginavo così.
1: Sì. Per esempio scopri che ha 50.000 paia di scarpe, abbiamo detto già inizio puntata, ma non solo, perché non è che sono solo le scarpe. Scordati di avere un armadio dove riporre i tuoi vestiti.
0: Oh, c'è una prerogativa.
1: E noi ci accontentiamo di poco,
0: c'è lo
1: un pantalone,
0: amici,
1: una felpa e siamo già fatti, un pantalone, una maglia e via.
0: Sì, poi ci sono nei momenti in cui magari...
1: Il guardaroba dell'uomo è molto limitato.
0: Andando avanti...
1: Bisogno di poco spazio.
0: Il tuo guardaroba con cui lei ti ha conosciuto, l'hai conquistato, a un certo punto lei ti dice: no, non va bene più.
1: Eh no, perché occupa il mio spazio.
0: Gli anni sono passati, non mi piace più come ti vesti.
1: Quindi numero,
0: butta
1: di
0: via tutto. No. E che si fa?
1: E che si fa?
0: Lì bisogna
1: il butta via tutto, poi è anche per fare spazio nell'armadio, per fare spazio,
0: pulizie di
1: al
0: primavera,
1: guardaroba.
0: Esatto.
1: Dell'infinito guardaroba di una donna, no?
0: Perché gli servono nuovi scomparti.
1: E servono nuovi scomparti non solo per i vestiti, ma per tutti i cimeli, poi sai, gli orecchini che si riproducono.
0: Sì, si accoppiano
1: sì,
0: gli orecchini.
1: Perché io, certo, sai, si trovano per casa cose nuove, orecchini che tu non hai mai visto.
0: E che si fa?
1: E che non sai neanche se riuscirà ad indossarli, no? Perché poi se tu cambi un paio di orecchini al giorno, dovresti avere 365 paia di orecchini.
0: Ma questo
1: e invece sono moltiplicati.
0: Donne, spiegateci come
1: possono. Spiegateci come
0: se fate. Volete, dite anche la vostra, tra l'altro.
1: Forse l'ho capito, sai perché? Sì. Perché coi piercing ti puoi mettere più di un orecchino, più di un paio di orecchini.
0: Okay. E quindi dipende quanti ne metti e dove li metti. Va bene, noi andiamo avanti con la musica, ovviamente andiamo avanti con lo Shadow Slide.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Mi è piaciuta la citazione a Dante al canto dell'inferno, fatti non fosse
4: per vivere. Senza radio.
5: Grande, grande.

0: Siamo già arrivati alla quarta e ultima parte dello Shadowlight.
1: Vabbè,
0: e come
1: vabbè.
0: Si fa?
1: E tra un frizzo e un lazzo, e tra un intrallazzo,
0: e un mazzo.
1: Tra un mazzo di orecchini.
0: Sì, perché oggi stavamo parlando, se vi siete sintonizzati solo adesso, di problemi di convivenza. Poi alla fine
1: stiamo navigando
0: sui luoghi comuni, però in molte cose poi magari uno ci si rivede. Sono quelle piccole cose che non inficiano poi l'amore e la vita di coppia, però la rendono a volte ironica, a volte un po' fastidiosa.
1: Per chi si approccia, come dire, a vivere questo momento, o per chi magari l'ha vissuto e poi in qualche modo ci fai l'abitudine, no? E quindi sei, come dire, ormai dentro una situazione.
0: Esatto. Poi ci sono i casi in cui ci si scontra. Ad esempio, lei ama i gatti e lui è allergico al pelo del gatto.
1: Ragazzi, quelli bisogna venirsi incontro.
0: Oppure lui è amante delle ambientazioni e usa, che ne so, incensi e candele.
1: Ecco.
0: E lei non può sopportare l'odore dell'incenso. Come si fa?
1: Non accendi il bastoncino di incenso.
0: Il bastoncino.
1: Oppure ti devi ricavare una zona,
0: sì,
1: che sia, come dire, isolata dal resto.
0: Mamma mia, sì.
1: In cui il profumo dell'incenso
0: e te lo godi solo tu.
1: Ma se piace a te, non piace agli altri.
0: E magari tu dicevi: volevo fare una stanza romantica.
1: Tu volevi fare l'ambientazione romantica perché volevi arrivare lì.
0: E lei ti dice: non c'è bisogno perché c'ho l'allergia.
1: E quindi non ci arriverà.
0: Devi trovare altri via. Conoscersi non ci si finisce mai.
1: Conoscendum.
0: Non ci si finisce mai di conoscere.
1: Come dice il latino, conoscendum.
0: Sì.
1: Non est. Disputatum.
0: No. De gustibus non è sputazzellum. Quella è un'altra cosa. Ma intanto sai che ti dico, facciamo un tuffo nel passato. Perché io mi chiedo, negli anni 80 c'erano questi problemi di convivenza?
1: E chi lo sa, e chi lo sa.

0: anni 80 e a seguire 90 li abbiamo sentiti e ci siamo chiesti,
1: d'altronde,
0: ascoltando queste canzoni, se negli anni passati c'erano questi problemi.
1: D'altronde, la quarta parte di Shadows Light, ormai l'avete capito, no? È storia della musica, per noi partiamo già dagli anni 70, poi ci sono gli 80 e 90 e via così, e poi chiudiamo in scioltezza.
0: Un tuffo, no? Nel passato. Tante decadi fa non si poteva parlare della parola convivenza.
1: Tante decadi fa, sì, c'era il matrimonio direttamente.
0: Esatto.
1: E dopo i confetti
0: si vedevano i difetti. Anche perché prima c'era meno tempo per conoscersi, a volte si era spinti, per non parlare di alcuni matrimoni combinati.
1: C'erano i matrimoni con mia madre,
0: che ancora forse esistono
1: poi,
0: in alcune nicchie.
1: Mentre ora, io mi ricordo i tempi, no?
0: Sì.
1: Ciao. Ci facciamo ragazzi?
0: Ci facciamo ragazzi, non si poteva sentire. Sì, cambiano, diciamo, i modi. Oggi si va più sul social.
1: Sì.
0: Prima si chatta. Vuoi venire a vivere con me? Ma se non ancora ti conosco.
1: Infatti, che cosa mi stai a dire? Che cosa mi stai a dire?
0: E invece il grande passo arriva, è un momento della vita in cui voi vi guardate allo specchio, guardate lei, lei guarda lui.
1: E sono prove di tolleranza.
0: E guarda a lei che guarda a lui. Che guarda lei.
1: Sono prove di tolleranza, ragazzi, nel senso che poi è chiaro che bisogna venirsi incontro e lì si trova la chiave di volta di tutto,
0: esatto,
1: il rapporto.
0: Se alla base c'è un sentimento.
1: Se tu non vuoi muovere un passo verso l'altro, e allora vuol dire che tu davvero non vuoi.
0: C'è gente, secondo me, che
1: non vuoi avere un rapporto intimo con l'altro.
0: C'è gente, secondo me, che non riesce proprio a vivere in compagnia.
1: E allora
0: i famosi orsi.
1: E allora si sta da soli.
0: Fate gli eremiti. E allora fate le vostre giuste considerazioni se state rimuginando su questo pensiero, se già invece convivete o siete sposati, insomma, già vivete la vita di coppia, abbiate quel minimo anche di, diciamo, di tolleranza, perché così
1: siate così, apprezzate anche i difetti dell'altro, è così che si fa.
0: Esatto. Intanto noi, prima di mandarvi l'ultima tranche musicale, sai che ti dico?
1: Che mi dici?
0: Vi salutiamo.
1: Che mi dici?
0: Diamo già l'appuntamento con lo Shadow Slide, con gli argomenti, ma soprattutto con la musica la prossima settimana. Ringrazio la regia, ringrazio Angelo Franzone
1: e ringrazio Andrea Lombardo. Alla prossima, ciao!
0: Ciao!
2: Salita del volo con destino alla

0: DJ.
1: Trasmettiamo Yupp DJ.
2: Senti come fa la Time Machine oggi. Ciao a tutti, benvenuti, sono Yupp DJ e ve l'ho già detto, questa la conoscete benissimo, è la Time Machine, la trasmissione che vi porta a spasso per la musica nei secoli, nei decenni e nei generi musicali. Oggi, per cercare di fare una puntata veramente speciale, ho fatto un po' di ricerca. Sono andato a cercare quelli che sono i brani che sono stati per più settimane alla numero 1 dal 1991 al 2004 nella DJ Parade. Qualcuno potrebbe dire: perché la DJ Parade? Perché credo che sia stata negli anni la trasmissione di riferimento per chi ascoltava e per chi ballava la musica dance. Anzi, forse dire trasmissione di riferimento è un po' troppo poco. Penso che si possa dire che era una vera e propria istituzione per la musica dance. Partiamo con il brano che per più settimane in assoluto è stato primo nella DJ Parade. 12 settimane, anno 1995. Lui è Robert Miles e questa canzone si chiama Children.

In effetti è veramente un bel pezzo, anche Coming to My Life, che si usa un pochino meno della sua sorella Freed from Desire, che sta spopolando ormai da 6-7 anni. Ma noi andiamo avanti con un brano del 1999, anche questo è stato per 5 settimane al numero 1. Lui si chiama Gigi D'Agostino e la canzone è Another Way. Oh no.

milione di volte anche solo sulla Time Machine, dove l'abbiamo veramente messo tantissimo perché vi piace tanto, lo chiedete tanto, mi scrivete spesso per chiedere di far suonare questo brano nella Time Machine. Il brano è del 1992, è stato per 6 settimane alla posizione numero 1 della classifica. È senza dubbio il più grande successo di questo duo tedesco che si chiama Snap, sebbene voi forse non sapete che non doveva neanche diventare un singolo. Al suo posto doveva uscire la sconosciuta Color of Love, non so se ve la ricordate, se l'avete ascoltata. Invece è uscito questo brano che è diventato un successo incredibile, che si chiama Rhythm is a Dancer.

prossimo brano è un brano un pochino più recente, perché andiamo nel 2002 con una canzone di un DJ e producer italiano che è stata per 5 settimane al numero 1. Lui è proprio Gianni Coletti e questa canzone, che abbiamo ballato tutti tantissimo, si chiama Gimme Fantasy.

brano questa volta del 2002, è stato per 6 settimane al numero 1, lo abbiamo ascoltato anche di recente nella Time Machine. Lui è Gabry Ponte e questa canzone si chiama Jordi.

E la prossima è una chicca, è veramente una chicca. 1996, per 6 settimane al numero 1. Loro sono un progetto franco-italiano che si chiama PPE. E questa canzone bellissima è 7 Days and 1 Week.

E questo invece lo sapete che è uno dei pezzi che preferisco in assoluto, che uso tantissimo, che metto spessissimo nella Time Machine. Siamo nel 2000, questa canzone è stata per 7 settimane al numero 1. Qui si incontrano due miti della

Avete già riconosciuto la canzone che sta arrivando nel sottofondo? Siamo nel 1993, 6 settimane al numero 1, i Two Unlimited con No Limit.

8 settimane al numero 1, siamo nel 1995, questo è un gruppo elettronico britannico. La versione di questa canzone che ascoltiamo era il lato B di un altro brano. È diventata famosissima quando Danny Boyle scelse di utilizzarla nel 1996 nel finale di Trainspotting, definendola addirittura il battito cardiaco del film. Venne quindi ripubblicata come singolo e diventò un successo incredibile che tutti conosciamo. Loro sono gli Underworld.

E come faccio ad ammettere che io questo brano non lo suono mai e addirittura me l'ero dimenticato, e quando sono andato a fare tutto questo incrocio di settimane di classifiche l'ho cercato e l'ho ascoltato diverse volte prima di capire di che cosa si stava parlando? Magari adesso mi direte che capita anche a voi quando lo sentite. Qui siamo nel 1992, questa canzone è stata per 5 settimane al numero 1 della classifica. Lui è Felix e questa canzone si chiama Don't You Want Me.

prossimo brano lo presento quasi sempre così, è una delle canzoni dance più famose in assoluto al mondo. Siamo nel 1998, rimase solo per 5 settimane al numero 1 della classifica. Loro sono gli Eiffel 65 e questa canzone si chiama Blue.

Senti cosa arriva. È un brano che io uso poco, di un progetto italiano di Mario Fargetta e Alex Farolfi, con Maya Days alla voce. Loro si chiamano The Tamperer. Questa canzone è uscita nel 1998 ed è stata per 7 settimane al numero 1 della classifica. Ascoltiamo Feel It.

Arriva un altro brano meraviglioso del 1994. Questo è rimasto primo in classifica per 5 settimane. Loro sono i La Bouche con Sweet Dreams.

E dunque anche la puntata di oggi di Time Machine è finita. Oggi abbiamo fatto un viaggio nella classifica dance degli anni dal 91 al 2004. Per essere precisi sono andato a spulciare la classifica della DJ Parade, perché non è stato facile trovare altre classifiche, ma ritengo che la DJ Parade sia assolutamente più che autorevole e possiamo permetterci di dire che è stato un riferimento per tutti. Quindi questa classifica dovrebbe essere assolutamente la più affidabile. Abbiamo preso tutti i brani che sono rimasti primi per più settimane in quegli anni, perché ogni settimana la Time Machine fa un viaggio diverso e oggi volevo ispirarmi a qualcosa di un po' particolare e quindi ho fatto questo pensiero. Vi ricordo che se avete voglia di darmi un consiglio o un'idea per un viaggio della Time Machine potete scrivermi cercandomi su Instagram, Facebook, Mixcloud o TikTok. Basta cercare YoupDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Mandatemi un messaggio e sicuramente farò qualcosa per accontentarvi. La puntata di oggi è finita, io vi saluto, ci vediamo, anzi ci ascoltiamo prestissimo, ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al Centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Si sta avvicinando vertiginosamente il periodo delle castagne, tra l'altro. Beh, amici, benvenuti, bentrovati. Salutiamo il mese di settembre e diamo il benvenuto al mese di ottobre, rigorosamente in onda in diretta in syndication sulla nostra antenna nazionale. E anche in questa settimana sta per andare in scena Tempo Zero Gold. Pensieri, parole d'autore, milioni di radioascoltatori, voglio salutare tutte le nuove antenne collegate in syndication con noi, grazie veramente di cuore. Qua si fa la musica, qua si fa la storia, cantava qualcuno e diceva qualcuno, effettivamente sì. Voglio salutare i miei collaboratori da Milano, sia a livello televisivo, vedete Simone Papini che sta armeggiando, è perché qua, guarda qua, guarda qua, si è intrecciato talmente tanto il filo della cuffia che qua va, vabbè. Come facciamo? Ci ho messo anche l'elastico, vabbè, è così. Amici radioascoltatori, Tempo Zero Gold, grazie per averci premiato anche in questo semestre del 2026. Tempo Zero Gold, i suoi format sono ancora, dopo 15 anni, i più ascoltati in Italia. Ah, che bello! Pensieri, parole d'autore, dei grandi pensatori, dei grandi filosofi di tutti i tempi, ma ovviamente lo siete anche voi. Eh beh sì, basta mettervi in contatto con i nostri contatti, scusate il rafforzativo e il gioco di parole. Tanti generi musicali, tra l'altro sta arrivando anche Tempo Zero Lab, il laboratorio della musica con i creator migliori, che mi affiancheranno ai microfoni, ovviamente. Generi musicali, lo stile, la nostra vita, la voglia. Perché non fare un salto anche a Kingston Town, in Giamaica, Phantom Mayer, Rasta Got Soul. Proprio con questo pezzo iniziamo. Tempo Zero Gold.

nella vita si soffre di più per una storia che continui a ripetere nella tua mente che per l'evento stesso in sé. Lasciati andare, liberati. A volte ciò che ci fa stare male non è più quello che è successo, ma il modo in cui continuiamo a rivederlo dentro di noi. Ripensiamo alle parole, immaginiamo cosa avremmo potuto dire, cerchiamo spiegazioni che forse non arriveranno mai. E così un momento del passato continua a occupare spazio del presente. Lasciare andare non significa dimenticare, giustificare o fingere che non abbia fatto male. Significa semplicemente smettere di permettere a qualcosa, che quel qualcosa che non può più cambiare, di continuare a toglierti la serenità quotidiana e quindi il presente. Non tutte le storie hanno bisogno di un lieto fine perfetto, alcune hanno soltanto bisogno di essere chiuse, perché a volte la vera libertà comincia quando smetti di raccontarti ancora la stessa storia, cercando di cambiare il finale. Elimin Dosen, filosofo contemporaneo. Tempo Zero Gold, sulla tua antenna nazionale.

quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

ti permette di pensare meglio, scegliere le parole giuste e non prendere decisioni di cui un giorno potresti pentirti. Chi riesce a mantenere la calma è debole. Ha imparato a controllare ciò che può controllare, iniziando da se stesso. Perché a volte la vera vittoria non è avere l'ultima parola, ma riuscire a non perdere la propria pace. La calma è un superpotere da coltivare, da amare. Frederick, Tempo Zero Gold, pensieri, emozioni per l'anima, sulla tua Syndication.

coccolosi, bentrovati, mamma mia, se eravamo nel lontano 1979, 48 anni fa, l'album era Gloria, qualcosa, qualcuno, e questo pezzo musicale era la seconda traccia, sapevi, il comunque non c'erano ancora i CD, il vinile, piuttosto che la musicassetta, Gloria, anzi la cassetta, perché le musicassette arrivarono dopo, verso la fine degli anni 80, tra l'altro. Grande pietra miliare, un giovanissimo Umberto Tozzi, qualcosa, qualcuno, Gloria, Gloria, manchi tu nell'aria, era proprio questo il tormentone, questo era il classicone, invece il liscio, il pomicio, va bene così, ok. Amici radioascoltatori, dicevamo, questa settimana salutiamo settembre, diamo il benvenuto a ottobre, e c'è una ricerca veramente molto interessante che arriva da Focus. Sono state prese in analisi 1900 coppie madre figlio che ha analizzato un tema molto solito, dato per scontato, l'affetto l'impatto positivo degli animali domestici sulla crescita dei bambini piccoli. In sintesi, diciamo che c'è un dato, lo studio ha osservato un'associazione statistica tra presenza del gatto in casa con lieve aumento dei problemi comportamentali di ansia nei bambini che lascia dall'età dai 4 ai 5 anni, un risultato che ribalta, diciamo, in parte la percezione comune secondo in cui appunto i familiari e bambini domestici insieme ai bambini e i felini siano sempre e comunque una tocca sana per la psiche infantile. Gli stessi ricercatori individuano, e non veramente una torre conciliante, perché muovendosi tra diverse ferie, ovviamente delle varie teorie che si compongono, si va dalla peculiarità comportamentale, cioè quella dei gatti, che a differenza appunto del cane non spinge e non spiega a uscire solitamente all'aperto, cioè con il gatto ci puoi tranquillamente giocare a casa, ecco, nelle mura domestiche, e nella natura del legame emotivo e della qualità, fino ovviamente alle suggestioni di tipo psicologico, come ad esempio il possibile legame con la texoplasmosi e i suoi lievi di effetto sull'umore. Allora, l'effetto riscontrato è piccolo, cioè circostretto, è una finestra temporale molto precisa. La principale e premessa, ovviamente, è che a previo di conferma definitiva nel follow-up non si tratta, insomma, di una bocciatura dei gatti, dei felini a casa con i bambini, dei gatti come animali da compagnia, quanto piuttosto questo dell'individuo, e ovviamente dall'invito a leggere con cautela la complessità e la dinamica che gli animali si sviluppa a livello anche psicologico. Quindi bisogna anche dare per scontato, appunto, come dice l'articolo di Focus, che sì, sono un toccasana, si fanno bene, però insomma bisogna sempre prendere le varie ed eventuali precauzioni, perché anche con gli animali, anzi io direi spesso soprattutto, veramente possono accadere piccoli problemi di cuore.

0: siamo esseri umani e quindi è sempre un affare di cuore, sempre e comunque. Abbiamo fatto un salto nel 1982 in questo album meraviglioso, oserei dire. Noi abbiamo estratto Affari di cuore, loro sono i Collage, album del 1982, Stelle di carta. Ecco, tanto per rimanere a cavallo dal 1979 da Umberto Tozzi fino poi ai Collage. Stanno arrivando migliaia di messaggi di genitori che sono un po' preoccupati perché i bambini chiedono comunque di avere un gattino a casa, poi la tecnomastrosi e di ciò di cui appunto abbiamo parlato nel grazie all'articolo di Focus. È certamente sì, tanto comunque l'animale domestico è un impegno, probabilmente il felino è leggermente più autonomo, però insomma se prendi un cagnolino, se prendi un animale domestico ci devi stare dietro, perché se no meglio lascia stare, ecco questo è un dato di fatto. Amici radioascoltatori, ci prendiamo la nostra primissima pausa dagli studi umbri di Montelone d'Orvieto a Milano, l'RUA 24orenews.it Roma, poi a livello televisivo, ci ritroviamo tra pochissimo. Durante questo appuntamento, visto che sta arrivando anche Tempo Zero Lab, avremo anche un pillole di Tempo Zero Lab, visto che anche a livello di testate giornalistiche si sta creando, grazie veramente di cuore, una curiosità. Vi posso solo anticipare che è un nuovo fratellino dei fratelli, è un nuovo fratellino nato, anzi che sta per nascere, ecco, del format di Tempo Zero. Si occuperà, avremo e avrò con me ai microfoni dagli studi umbri di Montelone d'Orvieto collegati i migliori creator della musica dell'intelligenza artificiale audio video. Perché comunque la musica è fatta sì dall'intelligenza artificiale, se volete suonata, però dietro c'è comunque l'artista, in questo caso il creator, altrimenti l'intelligenza artificiale senza il prompt, niente. Ecco, fidatevi. Amici radioascoltatori, ci sentiamo tra pochissimo in Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore.
1: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
2: Eccomi qua, siamo arrivati al nostro appuntamento, quello puntuale con My Chansonnier. Io sono Roberta Calce e saremo insieme per presentare quattro artisti indipendenti e non solo. E come sempre avremo anche il nostro appuntamento con I Remember Yesterday. Subito iniziamo con Ania Matto, Estetica del Caos.

0: Sapete la vera origine del croissant? Nonostante sia il simbolo della colazione francese, il croissant è nato in Austria e la sua forma a mezzaluna deriva dal Kipfer, cioè un dolce tradizionale austriaco importato a Parigi nell'Ottocento. Quante cose che vi insegna la calce, ma soprattutto la buona musica. Audax Project con Tiny Girl.
1: My tiny girl, I was afraid of losing you forever. While I was driving home as ever, my eyes never stop weeping after hearing you were in life threatening.

0: my tiny girl, I was afraid of losing you forever. But now I believe ED will be defeated forever. 'Cause I know your heart is brave, and you will never dig again your grave.
1: Vede quanto trascorriamo in media davanti ad un semaforo? Circa 2 settimane della nostra vita interamente in attesa che il semaforo diventi verde. Beh, un dato che fa riflettere su quanto tempo spendiamo fermi nel traffico e non solo al semaforo. Noi non ci fermiamo mai come la nostra musica. Gian Pietro Nocera ci propone Stanotte.

Vuoi diventare protagonista di My Chanson On Air? Non devi far altro che mandare il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Mario Aprile. Lui ci propone 1000 promesse.

0: È arrivato il momento di fare il nostro bel tuffo nel passato. Lei è Kylie Minogue con In Your Eyes.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: anche per oggi termina l'appuntamento di Mansions on Air. Vi aspetto alla prossima puntata. Non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calce è tutto. Ciao.
1: Era Mansions on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Non è vero che non ho rimpianti, e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito.

Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro, andrei a cercare cose che ho perduto, cancellerei le volte che ho mentito, doppierei le frasi che ho sbagliato.

0: Salsa.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
1: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: potenti. Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Aggiungendo un altro aspetto che è quello della panchina, perché ha vinto con giocatori che sono subentrati come Selleri. Qualcuno ha ironizzato sul nostro reel la scorsa settimana sul Potenza. Io aggiungo che per me il Potenza è una squadra con un'identità forte e soprattutto nella rosa forte, ma ha vinto a Barletta aggiungendo un altro aspetto che è quello della panchina, perché ha vinto con giocatori che sono subentrati come Selleri e soprattutto con la pazienza di chi sa aspettare quello sì. Che è il momento giusto, e questa caratteristica ce l'hanno le grandi squadre, quindi io non so se il Potenza sarà una grande squadra per tutta la stagione, però sicuramente oggi è la squadra con la struttura più definita, che l'anno scorso ha vinto una Coppa, la Coppa Italia di Serie C, e questo ti dà consapevolezza, che ha tenuto 7 undicesimi dell'anno scorso e che comunque può solo migliorare. Quindi io confermo quello che ho detto e credo che il Potenza potrà togliersi soddisfazioni importanti. Poi se sei il miglior attacco in Italia, un motivo ci sarà.
2: E allora è ufficiale, mi sono organizzato. Sabato 17 ottobre sarò a Potenza a vedere Potenza Catania. Devo dire che ieri ho detto che sarei venuto a Potenza, ho ricevuto già tantissimi inviti anche a soggiornare eccetera eccetera, ma in realtà non soggiornerò, verrò, perché la partita è alle 17:30, quindi insomma partirò da Foggia, Potenza è vicino, partirò da Foggia, verrò a vedere la partita e poi ripartirò, ecco, quindi per vedere sia il Potenza che il Catania dal vivo, sono due squadre che non ho ancora visto e quindi mi fa piacere vederlo, insomma, e sarà sicuramente un big match e sarà secondo me una grande partita tra due squadre che stanno cercando una fisionomia propria, il Potenza un po' più avanti perché insomma ha già cominciato l'anno scorso, però il Catania insomma, sta crescendo di partita in partita, quindi sarò a Potenza, ringrazio chi mi ha scritto in tantissimi da Potenza, sempre super gentili nei miei confronti, ma non alloggerò, vedrò la partita e poi insomma andremo a casa, vedremo di se riesco a portare mia moglie, quello sì.

0: abbiamo ormai la nostra Antonella Giordano, che è il nostro amuleto portafortuna.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora ragazzi, siamo alla vigilia ormai, mancano meno di 24 ore della partita di cartello di questa città. L'ansia sale, io difficilmente riuscirò a dormire stanotte, ieri notte ho sognato di essere allo stadio. Come la state vivendo la partita?
2: Carmine. Ma sicuramente io sono molto fiducioso per il Potenza, devo dire la verità, al contrario degli altri anni, soprattutto quando c'era il Picerno di Longo, quindi quando c'era Potenza Picerno, obiettivamente il Picerno 2-3 anni fa era anche favorito, se vogliamo. Invece adesso il Potenza, soprattutto dopo la prestazione col Barletta, mi lascia quella fiducia che mi fa stare leggermente più sereno, leggermente ovviamente, però comunque dobbiamo dare fiducia alla squadra,
3: Allora io per scaramanzia invece voglio stare con i piedi per terra e pensare direttamente domani alla sceneggiatura che ci sarà sul campo, anche perché come si sa il calcio è l'imprevisto più bello del mondo, quindi il pallone ci dirà. Però nello stesso tempo sto riscontrando un bellissimo Potenza che soprattutto ci fa divertire.
0: Finalmente,
3: io spero,
0: finalmente.
3: Spero di divertirmi.
0: Mario, dal tuo punto di vista.
4: Ma io sono scaramantico, quindi non non mi espongo più di tanto. Sicuramente sono convinto che sarà una bella partita.
1: Sì, anche io sono molto emozionata, molto scaramantica, ci voglio pensare direttamente domani alla partita, non ci voglio pensare fino al domani alle 8:29.
0: Al fischio d'inizio ci
1: pensiamo. Esatto, esatto. E quindi sono molto contenta, speriamo bene, soprattutto visto lo stadio pieno che il nostro Potenza ci farà sognare domani sera.
0: A proposito di stadio pieno, annuncio che ci saranno in collegamento il direttore generale del Picerno Calcio, Vincenzo Greco, e il direttore sportivo del Potenza, Peppe Di Bari. Ragazzi, è inutile dirlo, lo stadio pieno, il sold out, finalmente fa piacere a tutti quanti. Abbiamo questa polemica da tanti anni, probabilmente piano piano stiamo riavvicinando tutti quanti alla passione per il calcio. Non è stato facile in questi anni, ma diciamo che anche il tempo favorevole ci sta aiutando, perché domani è una giornata con le previsioni belle, un tempo mite per essere ottobre, quindi speriamo bene. E cosa dite voi di questa problematica, che poi una problematica non è probabilmente, Carmine?
2: Sì, il merito è tutto della squadra, nel senso che poi le prestazioni sul campo hanno messo in secondo piano questo problema relativo allo stadio. Anche nelle prime partite molti dicevano ma perché non c'è,
0: scusami,
2: non
0: un
2: c'è
0: attimo,
2: pubblico.
0: Certo. Direttore?
5: Sì,
0: buonasera, grazie per essere intervenuto.
5: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, io le chiedo subito, questa sfida rappresenta l'orgoglio lucano. Che aria si respira a Picerno nel prepartita, in queste ore?
5: Una bella atmosfera, perché comunque io penso che domani la Basilicata può festeggiare due squadre dei professionisti che si affrontano occupando anche una posizione nobile della classifica, e alla presenza di tanti spettatori che saranno presenti allo stadio, oltre a quelli che seguiranno la partita anche da casa. Quindi sarà sicuramente una festa dello sport lucano, e quindi
0: è già bello così. È già bello così.
5: E per me, sabato, da quello che io percepisco, sia per quanto riguarda Potenza che per quanto riguarda Picerno, c'è fermento e c'è entusiasmo per questa partita.
0: Direttore, il Picerno stupisce per organizzazione e continuità in questi anni, confermandosi una realtà ormai solida in Serie C. Qual è il segreto di questa sostenibilità?
5: Il segreto è il lavoro, senza alcuna presunzione, sono le competenze che cerchiamo di mettere in campo quotidianamente, in primis tenendo d'occhio quelli che sono, come dire, gli aspetti economici della gestione di una società. Noi cerchiamo sempre di fare tutto con grande ponderazione, nonostante abbiamo un presidente che è abbastanza falcottoso, che a volte bisogna anche frenarlo
0: nell'entusiasmo
5: che ha nel voler contribuire, però noi dobbiamo cercare di, come ha detto lei, la sostenibilità di questo.

0: questa società, perché io penso che la cosa più giusta anche a livello morale, cercando di far quadrare prima di tutto i conti. Poi grazie a Dio in questi 8 anni siamo riusciti ad abbinare una gestione sana della società con dei risultati sportivi ottimali, e quindi questo vuol dire che la bontà del lavoro che facciamo è di buon livello.
1: Esattamente, sta facendo più da direttore o da psicologo nel prepartita?
0: Queste sono partite che si preparano da sole. Diciamo che noi le prime 3 partite abbiamo fatto delle ottime prestazioni e abbiamo occupato la prima posizione in classifica. Nelle successive 3 partite ho visto una squadra un po' superficiale, forse perché non tanti ragazzi non sono abituati ad occupare posizioni di vertice, quindi a volte, non so, il mal di alta classifica può provocare delle disattenzioni, e infatti abbiamo poi dopo regalato letteralmente i punti alle squadre avversarie. Contro il Cerignola ho visto di nuovo il Picerno che a me piace, Picerno abituato ad esprimere un buon gioco, stesso tempo anche a lottare e a portare a casa una partita sporca con le unghie e con i denti. Io mi auguro che domani la squadra sia in grado di fare una prestazione simile a quella che ha fatto contro il Cerignola, perché domani incontriamo, come l'ho detto già nelle precedenti occasioni, una squadra molto forte che ha tanti pregi e pochi difetti, quindi bisogna disputare la partita quasi perfetta per non permettere al Potenza di esprimere quelle che sono tutte le sue qualità.
1: Un'ultima domanda, poi la lascio ai tanti impegni. Nonostante la piccola realtà, ci sono dei limiti ai sogni?
0: Ci sono?
1: Dei limiti ai sogni che fate, calcisticamente parlando?
0: No, noi siamo sempre con i piedi per terra, anche se siamo una società ambiziosa per volere ovviamente del presidente e per, come dire, caratteristiche nostre personali. Vogliamo sempre cercare di fare il massimo ed ottenere dei risultati ottimi. Ai sogni non c'è mai fine, però io dico sempre che i risultati bisogna costruirli negli anni, bisogna strutturarsi, bisogna organizzarsi, perché altrimenti poi si rischia di svegliarsi da quel sogno e svegliarsi magari in una realtà che poi dopo non è quella del calcio professionistico. Quindi bisogna essere molto attenti a avere i piedi per terra e fare i passi giusti di anno in anno.
1: Assolutamente, la ringrazio e ci auguriamo tutti quanti che domani realmente sia la festa dello sport lucano. Grazie mille per essere intervenuto, buon lavoro.
0: Grazie a voi per l'invito e a domani.
1: A domani. Allora ragazzi, cosa pensate delle parole di Greco? Misurate, equilibrate?
2: Equilibratissime. A me ha fatto pensare un passaggio dove lui dice magari i giocatori del Picerno non hanno retto bene la pressione dell'alta classifica, e quindi poi hanno fatto 3 sconfitte consecutive in una sola settimana, e a questo punto non lo so come si avvicinano al derby col Potenza, perché è davvero un derby di alta classifica.
1: Non parliamo di derby, se no scateniamo le polemiche.
3: Festa dello sport lucano.
1: La festa dello sport lucano.
2: Sì, in Serie C si sfidano 2 squadre. Sì. Poi è ovvio che storicamente, sappiamo tutti, però certo. Attualmente in Serie C le 2 squadre della Basilicata. Secondo me bisogna vedere se sono riusciti ad assorbire la lezione che hanno avuto col Catania, dove presi dalla pressione hanno fatto la più brutta partita della stagione. Vedremo cosa succederà.
1: Carmenita, è quello che dicevo io a proposito del Potenza qualche tempo fa. Non sempre si è abituati a vincere, in primis i tifosi.
3: Sì.
1: Noi forse non siamo abituati a vincere.
3: No, purtroppo no. Abbiamo un atteggiamento scettico, molto spesso abbiamo avuto un atteggiamento scettico nei confronti di questa squadra. Io in primis non mi sono definita scettica, però ripeto, vado coi piedi di piombo, però vedo che invece molti hanno avuto scetticismo e...
1: Beh, nella natura del lucano.
3: Sì.
1: Nella natura
3: di
1: lucana.
3: Una negatività proprio.
1: Io lo chiamo il nerume.
3: Sì, una negatività assoluta, una negatività... che non, Mario, non hai uguali.
1: Mario, noi abbiamo vissuto una festa a Macchia Giocoli, sì, grazie alla tua associazione, dove il presidente volentieri è venuto a portare la coppa.
4: Assolutamente.
1: Ha giocato, ha scherzato, ha cantato, ha ballato quella sera con noi. C'è stato un cambio di passo in questi anni nella società?
4: Secondo me sì. Secondo me sì, però ci manca l'ultimo step. Lo step di essere della consapevolezza. La consapevolezza della forza della nostra città, della nostra squadra.
1: Esattamente, e quindi è così, Antonella, vero? Sì. Noi alcune volte ci autosabotiamo.
5: Sì, esatto. Però come magari dicevo l'altra volta, la forza di questo Porenza è proprio il gruppo. Quindi c'è proprio un'unione tra i giocatori, la squadra, l'allenatore, la società. È un vero e proprio gruppo, quindi questo è il motore che spinge il Potenza a portare i risultati. Infatti l'abbiamo visto a Barletta, che quando il gruppo ha iniziato a giocare, a capirsi tra di loro, il risultato è arrivato.
1: Quindi dobbiamo semplicemente, riprendendo il direttore Greco, che mi è piaciuto molto quello che ha detto anche dei sogni, bisogna sognare, perché è lecito sognare, ma bisogna stare anche con i piedi per terra. Probabilmente, oltre a non vincere, questa terra ci ha spesso tolto il sogno, Carmine. La voglia di sognare, sì, di sperare che si possa fare meglio, si possa fare di più, che c'è tanto altro. Probabilmente siamo noi, è questa generazione che deve dare il cambio di passo.
2: Ci proviamo.
1: Esulando un attimo anche dal calcio.
2: Sì, ci proviamo. Poi lo dice a me che per cercare di emergere sono dovuto andare fuori tante volte dalla Basilicata. Quindi è una regione, possiamo dire, la amiamo anche così, però un po' croce delizia. A volte siamo noi stessi i primi detrattori, che magari diciamo, ma dove vogliamo andare? Ma qui non c'è niente. Perché non c'è niente? Chi l'ha detto? No, ci sono delle cose da sviluppare per un miglioramento.
1: Bisogna costruirle. Mi fermo a proposito di costruzione, mi fermo un attimo a parlare con Mario. Mario ha costruito un'associazione, una bellissima realtà nel quartiere di Macchia Giocoli che si chiama Radica. Una realtà nuova per ricominciare a vivere il quartiere, perché è molto importante vivere i quartieri. È molto importante che il quartiere non diventi più, come negli anni passati, un dormitorio, ma che sia un punto di riferimento per gli abitanti. Mario, come sta andando il lavoro di Radica?
4: Sta andando bene, grazie all'impegno di tante persone, perché io poi, lo sai, io ci metto la faccia, però poi dietro di me c'è un gruppo di
1: bellissimo,
4: ragazzi straordinari che ci mettono passione, impegno, e lavorano costantemente. Ora stiamo lavorando già per il Natale, insomma. Andiamo alla grande per quanto mi riguarda. Ecco.
1: Quindi ci sono tanti progetti in essere.
4: Assolutamente sì. La festa, come ben sai, è stata bellissima. Subito dopo la creazione di questa associazione, abbiamo avuto 2 mesi, quindi in 2 mesi avevamo fatto già tanto. Ma quello, come ho sempre detto, è stato il punto di partenza e non il punto d'arrivo. Era il giorno zero, ecco, della nostra associazione.
1: Ecco perché
4: abbiamo
1: dico,
4: tanti,
1: si può
4: tanti
1: costruire,
4: progetti.
1: Si può, Antonella, rimanere e cercare di fare qualcosa in più, perché forse negli anni si era persa anche la speranza che si potesse fare qualcosa. Invece se tutti insieme, tassello dopo tassello, anche occupandoci di cose diverse, perché è giusto così, torniamo o rimaniamo, anche se è difficile, oggettivamente è difficile, tu vuoi rimanere o te ne vuoi andare?
5: Allora, io purtroppo sono una di quelle che attualmente è andata via per motivi di studio e quant'altro, però credo che prima o poi vorrò ritornare a Potenza, perché comunque se si sviluppano magari nuove opportunità anche per noi giovani, noi ragazzi, per non farci andare via, il ritornare a casa e dare la propria, il proprio appunto per fare qualcosa al favore della nostra città, non solo nel calcio, anche in qualsiasi ambito, che sia nei negozi, nel mondo del giornalismo e quant'altro, anche noi giovani dobbiamo dare il nostro aiuto, sì,
1: dobbiamo dare il contributo alla città.
5: Sì, esatto.
1: Contributo alla città, la città deve dare a noi, noi dobbiamo dare alla città, perché come parlavamo prima, il calcio poi è lo specchio, è uno spaccato della società. L'entusiasmo sta crescendo, il prepartita ti porta anche a me, quello dico sempre, quello che piace molto del prepartita è l'aggregazione, oltre la partita in sé, è l'aggregazione, rivedere tante persone con gli occhi felici. Felici di essere là, felici di vivere quel momento tutti insieme, perché probabilmente ci è mancato tanto, ci è mancato veramente tanto. Allora, a proposito di vittorie, come avete vissuto la vittoria col Barletta?
2: Estasiante.
1: Noi per una volta eravamo lontani, Carmine, non l'abbiamo vissuto insieme.
2: Sì, però il Potenza, anche nonostante la nostra distanza, ha fatto il suo. Beh, una vittoria veramente da estasi, poi a maggior ragione dopo essere passati in svantaggio e attenzione, contro un avversario che non è mica scarso, anzi tutt'altro, il Barletta veniva dal pareggio al Massimino di Catania, quindi era un avversario di tutto rispetto, il Barletta ha battuto il Bari 3-0, quindi Potenza ha fatto un partitone. E poi tu parlavi di aggregazione e entusiasmo, ma quando la squadra gioca così è proprio naturale aggregarsi ed essere entusiasmati. E davvero tanti complimenti alla squadra, perché comunque ha perso dei pezzi importanti rispetto all'anno scorso, penso a Schimmenti, Felipe, sia Tunis, però la squadra c'è. È una vittoria veramente entusiasmante. Io poi non ho potuto, per questioni di lavoro, vederla in diretta, quindi ho apprezzato poi gli highlights, ma anche, fidatevi, da altre parti, ora chi mi conosce sa che collaboro anche con un'emittente non di Potenza, sono preoccupati del Potenza. Fidatevi di me, perché io ho seguito tante trasmissioni da Catania e loro già parlano di Potenza Catania.
1: Avremo in collegamento, dopo il direttore di Bari, avremo in collegamento Michele Rossetti, famoso ormai, famosissimo sui social, per parlare del campionato di Serie C. E parlare, è stato il primo in assoluto che ha creduto nel Potenza durante il mercato.
2: Visionario.
1: Quindi visionario, ci ha creduto. Come hai vissuto la partita?
3: Allora, io dico solo che all'Euro Gol di Dauria sono, cioè, il cuore esploso. Credo che sia stato il pranzo domenicale più bello e brutto della mia vita. Dopo l'Euro Gol,
1: perché era con te.
3: Sì. Dopo l'Euro Gol di Dauria, però, mi sono divertita e queste emozioni davvero sono indescrivibili da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista dico, ma è vero, cioè, svegliatemi, datemi un pizzicotto, c'è una sinergia, un'empatia, una forza comunicativa.
1: Ci sono delle vibrazioni che sono molto particolari.
3: Una forza comunicativa, però, anche grazie a Mr. Tisci, fortissima.
1: Sì. Sì, cioè, assolutamente.
3: Secondo me è una forza
2: sveglia,
3: comunicativa. Sono sveglia.
1: Il collegamento col direttore di Bari?
6: Sì, buonasera.
1: Buonasera direttore, grazie per essere intervenuto. So che sono momenti molto convulsi.
6: Nessun problema.
1: Volevo chiedere, sa benissimo che Potenza è una piazza che vive il calcio H24. Innanzitutto i complimenti, perché lei ha creato veramente una squadra con cuore, gambe e anima. Quando è che, all'inizio del campionato, in quale partita lei ha capito che questo era il suo Potenza, che realmente era il Potenza che lei ha voluto?
6: Ma allora, intanto ringrazio per le belle parole. Siamo ancora all'inizio, nel senso che vado un po' indietro nel tempo, nel senso, nel momento in cui sono arrivato qui a Potenza, sono arrivato in una piazza, una bella piazza, ma allo stesso tempo una piazza dove si poteva lavorare nel modo migliore, come piace a me. Quindi la società sicuramente mi ha messo nella condizione migliore. È ovvio che il tutto bisogna programmarlo, non bisogna tardare. Quindi io credo che quello che si è fatto l'anno scorso è stato importante, e quest'anno abbiamo cercato di dare continuità. Quindi la continuità sta nel fatto di trovare un allenatore, aver trovato un allenatore che conosco, perché abbiamo giocato insieme, che comunque rispetto come allenatore, perché ha delle grosse qualità sia umane che tecniche. Poi allo stesso tempo ho cercato comunque di mantenere un po' lo zoccolo duro e di metterci dentro dei ragazzi giovani e dei ragazzi che comunque potessero dare entusiasmo e voglia comunque di far bene.
1: Stavamo dicendo sì, appunto in studio, che finalmente è una squadra che diverte, che entusiasma, ha acceso di nuovo i cuori dei tifosi potentini, e questo è forse quello che ci è mancato per tanti anni, tornare di nuovo a sognare.
6: Ma l'intento mio, l'intento del mio gruppo di lavoro era quello di poter accendere quella fiammella, nel senso che io ho sempre lavorato con allenatori propositivi, quindi ho sempre cercato di mettere su delle squadre propositive. Poi nel momento in cui trovi degli allenatori propositivi, è ovvio che devi essere bravo a cavalcare questi momenti di positività, e da questo punto di vista sono contento per l'allenatore, perché veramente sta lavorando bene, sta lavorando con un gruppo, riesce a trainare questo gruppo dal primo all'ultimo giocatore, e questo diventa una forza. Poi c'è una società che supporta il tutto, e quindi è ovvio che siamo ancora agli inizi, però la cosa che mi fa piacere è che si sia creato quel giusto entusiasmo e quella giusta voglia di apprezzare, considerando che all'inizio c'era un po' di scetticismo, di apprezzare quello che di buono è stato fatto nel lavoro comunque iniziale, nel mettere su una squadra e cercare di fare qualcosa di positivo.
1: Dobbiamo tutti avere i piedi ben piantati per terra, ma c'è uno spazio per i sogni?
6: Ma io credo che nella vita di ognuno di noi, prima da calciatore, poi da direttore, penso che sono sempre stato legato a dei sogni. Oggi siamo agli inizi, sicuramente stiamo lavorando bene. È ovvio che dobbiamo proseguire in questa direzione, cercando, come ha detto lei, di mantenere sempre i piedi ben saldi a terra, però non perdendo di vista quelli che sono quella che è la nostra sfacciataggine o quel modo di essere, perché io credo che uno, quando scende in campo, deve dare il massimo, sudare la famosa maglia, e credo che questa cosa il tifoso l'apprezza. Poi si può vincere, si può perdere, si può pareggiare, la cosa importante è dare tutto quello che si può dare.
1: Ed è questa forse la differenza palpabile quest'anno, si nota che si gioca dal primo all'ultimo minuto e si gioca con la voglia realmente di vincere. L'ultima domanda poi naturalmente la lascio libera, perché immagino i tanti impegni. Questa è la festa dello sport lucano, dell'orgoglio lucano, cosa si augura per domani, al di là del risultato?
6: Ma io mi auguro una bella festa dello sport e del calcio, considerando so che comunque in questi ultimi anni ci sono stati tanti tanti incontri, insomma, tra Picerno e Potenza, quindi io mi auguro che sia una bella festa, e poi il campo sarà il giudice sovrano.
1: Io la ringrazio, buon lavoro, e speriamo che vinca la migliore.
6: Assolutamente, grazie a voi, buona serata.
1: Buona serata. Allora ragazzi, che differenza avete notato tra le parole di Bari e di Greco? Qual è la differenza più evidente?
2: Più che differenza, tutti e due piedi per terra, non si sono scomposti, però credo che insomma ci sia motivo di soddisfazione. Anche il direttore di Bari ha fatto un grandissimo lavoro, quindi vediamo, però vedo comunque molta prudenza.
1: Sì, molta prudenza,
5: anche io.
1: Però anche da entrambe le parti molta consapevolezza, come dicevamo prima, forse negli anni passati mancava anche la consapevolezza di essere una realtà ormai consolidata. A me non piace la parola il Potenza è una sorpresa, perché non è più una sorpresa, Mario, no?
4: Assolutamente.
1: È una realtà consolidata. Abbiamo paura a dirlo alcune volte, abbiamo paura a dire siamo una bella realtà calcistica. Sì, finalmente siamo una bella realtà calcistica.
4: Siamo nella categoria ormai da parecchi anni, quindi abbiamo fatto dei campionati straordinari in passato. L'anno scorso abbiamo vinto la Coppa Italia, non ce la dobbiamo mai dimenticare,
1: esatto.
4: E non la dobbiamo
1: tirare
4: mai
1: un po' di orgoglio.
4: Esatto, dobbiamo essere un po' più orgogliosi della nostra città,
1: della nostra
4: squadra. Anche anche dalla regione proprio.
1: Di tutto, perché come se ci fosse.
4: Perché a volte ci manca ci questo manca. Passaggio, cioè ci manca la valorizzazione di chi siamo noi, della nostra identità.
1: Sì, è vero, perché c'è quella sorta ancora di vergogna atavica di dire di dove sei? Sì. Ah, la Basilicata.
3: Scusa, dov'è?
1: Dov'è? Dov'è? Però in questi anni credo che tutta la Basilicata sia cresciuta, abbia fatto innumerevoli e grandi passi avanti. Sì, anche calcisticamente abbiamo battuto le grandi.
3: Soprattutto calcisticamente.
1: Abbiamo vinto la Coppa Italia, quindi non vedo perché non bisogna essere sicuramente piedi ben piantati per terra, però è bello l'orgoglio, è bello avere la passione, è bello dire sì.
3: È bello essere fieri di noi.
1: Fieri di noi stessi. Allora, tra poco avremo in collegamento Michele Rossetti, che voi credo che conosciate seguendo i social. All'inizio del campionato eravamo tutti molto scettici, io ho creduto molto nel lavoro del direttore di Bari soprattutto, e nella famosa regola, Carmine, che tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Certo. E che probabilmente spesso la differenza la fa la capacità di creare un gruppo, non il singolo giocatore. Il singolo giocatore non può fare la differenza sempre.
2: Esatto, e poi per costruire una squadra ci sono tutte le componenti, non solo sportive, ma anche proprio a livello contabile, perché è troppo facile avere un budget illimitato, compriamo i migliori giocatori.
1: E non è detto neanche che si vinca.
2: E non è detto nemmeno che si vinca, ci sono storie di clamorosi fallimenti.
1: Esatto. Squadre costruite per vincere che non hanno vinto.
2: Esatto, quindi bisogna creare il giusto mix e bisogna anche saper vendere. Perché la vendita ti porta a un'entrata importante dove tu puoi ricostruire con nuovi giocatori, con nuove idee, con nuovi pensieri.
1: Abbiamo Michele Rossetti al telefono, in collegamento. Michele?
7: Buonasera a tutti.
1: Ciao Michele, che piacere sentirti, come stai?
7: Il piacere è mio perché io sono un vostro spettatore assiduo, quindi partecipare alla trasmissione con voi mi fa molto molto piacere. Complimenti anche a tutti gli ospiti che hai lì in studio.
1: Allora, dobbiamo dire che tu sei stato l'unico forse a credere nella costruzione di questa squadra da parte del direttore di Bari. Raccontaci un pochettino.
7: No, ma infatti il Potenza mi sta facendo passare come un mago calcistico. Cosa che non sono. Sto ricevendo da quando il Potenza, insomma, da inizio anno sta facendo questo grande campionato, dopo la partita con il Barletta soprattutto, sui social sono stato inondato di messaggi privati in cui mi dicevo avevi ragione come facevi a saperlo, ma in realtà non è che sono un mago, è che conoscendo un po' la Lega Pro, conoscendo tutte le realtà che ci sono nel nostro girone, conoscendo tanti dirigenti, confrontandomi con loro, tutti quanti dicevano occhio a Potenza perché al di là delle grandi, no? Bari, Salernitana, Catania, però l'outsider potrebbe essere il Potenza. Poi io conosco personalmente il direttore di Bari e so benissimo come lavora, quindi se devo dirvi una bugia direi che sono sorpreso, ma in realtà non sono sorpreso. Certo, pensare che dopo queste giornate trovare il Potenza primo in classifica, tra l'altro il Potenza è la squadra italiana che ha segnato più reti di tutte, esatto. Quindi avere questo record anche, certamente non me lo aspettavo, ma devo dire che mi aspettavo un grande Potenza che può essere l'outsider di questo campionato. Seguendovi ho visto che avete un po' di paura a pronunciare la seconda lettera dell'alfabeto,
1: ma in realtà
7: bisogna farlo perché il Potenza.
1: Io sono d'accordo con te, io non sono scaramantica.
7: Ok.
1: Io sono per i sogni e sognare aiuta a sognare e vincere aiuta a vincere.
7: Guardate, mai come quest'anno è un campionato molto livellato, è un campionato in cui tutte, lo state vedendo in queste giornate, in cui tutte possono vincere con tutte e tutte possono perdere con tutte, quindi i punti si disperderanno, quindi un outsider come il Potenza, che è una squadra votata all'attacco, propositiva, non è così da folli dire che può puntare al campionato cadetto, quindi occhio al Potenza, ma questo ripeto, io lo dico magari sui social e mi bilancio ai 4-20, però vi garantisco che ci sono tanti addetti ai lavori che mettono il Potenza come una potenziale candidata alla vittoria del campionato.
1: Il Potenza ti ha stupito come una realtà che avevi comunque già previsto, qual è la squadra invece che ti sta deludendo?
7: Ma devo dire che, guarda, non per essere presuntuoso, però devo dire che un po' la classifica dopo queste giornate rispecchia un po' quelli che sono i valori. Forse mancano qualche punticino al Catania, che ha incominciato un po' zoppicante. Oggi mi aspettavo di più dalla Casertana, perché oggi ha perso anche la partita di oggi a Cava dei Tirreni, quindi il Casarano aveva fatto degli innesti che doveva magari fare un salto di qualità rispetto anche all'anno scorso, che comunque ha fatto un grande campionato. Invece stanno facendo una grande fatica a carburare. Ecco, direi che Casarano e Casertana, tra l'altro, hanno le panchine un po' in bilico. Ecco, si potrebbero attendere due esoneri da parte sia della società del Casarano sia della società della Casertana. In queste ore, insomma, ci stanno riflettendo. E beh, sono un po' le squadre che hanno un po' deluso finora.
1: Quindi ti aspettiamo per la partita Potenza Catania? Abbiamo
7: sì, Potenza Catania ci sarò. Io giro, mi piace vedere insomma le squadre dal vivo. Quest'anno avevo promesso inizio anno di girare un po' di piazze. Ecco, quest'estate sono stato ospite del Picerno, a proposito, ho sentito prima il mio amico direttore Greco intervenire da voi. Sono stato ospite del Picerno, sono stato a Cava la settimana scorsa e devo dire che poi la forza dei social, perché io vado molto con i social. Poi quando trapassi i social e vai a vedere le realtà, trovi veramente gente eccezionale, mi hanno accolto benissimo. E quindi adesso è il turno del Potenza, che non ho mai visto dal vivo in questi due anni, e ci tengo a venire a Potenza, quindi vi verrò a salutare sicuramente. E quindi sicuramente poi mi godrò una grande partita che sarà Potenza Catania. Staremo a vedere, vedremo anche la classifica come sarà all'ora del Potenza.
1: Non l'ho chiesto al direttore Greco né al direttore Di Bari, perché non mi sembrava il caso, però lo chiedo a te: chi vincerà domani?
7: Ma guarda, è chiaro che il Potenza ha i favori del pronostico, ovviamente, perché in questo momento ha uno stato psicofisico che è difficile non pensare al Potenza vincitrice domani. Però devo dire che il Picerno è un avversario tosto, rognoso, è una squadra organizzata, è una delle pochissime, ha cambiato pochissimo rispetto allo scorso anno, perché prima sentivo il direttore Greco dire: nelle tre partite che abbiamo perso, che non abbiamo fatto punti, siamo stati un po' superficiali, e ha assolutamente ragione. Però è una squadra molto ben organizzata e che può mettere in difficoltà Potenza. Però è chiaro che se io dovessi decidere, oppure scegliere una vincitrice, scelgo il Potenza per domani. Però è una partita veramente aperta a tutti i risultati.
1: Tu non so se lo sai, Michele, questa è una partita molto sentita. Non lo chiamiamo derby perché non è un derby, è la festa dello sport lucano. Le vibrazioni in città sono altissime. Il sold out del Viviani, finalmente, dopo tanto tempo. Quindi ci auguriamo tutti quanti, come ho detto prima, che sia realmente una festa dello sport, perché finalmente, dicevamo in studio, siamo orgogliosi di essere di Potenza e di essere lucani. Non capitava da troppo tempo, e non solo nello sport. Lo sport ci sta aiutando a farci conoscere, forse in Italia.
7: Ma questo orgoglio l'ho percepito, perché dicevo, quando sono stato ospite quest'estate della società del Picerno, quando sono andato lì erano usciti appena i calendari e loro si sono cerchiati sul calendario la data di quando si sarebbe disputata con il Potenza, e lì ho capito che insomma è una partita molto sentita.
1: Sì, partita
7: credo
1: normale.
7: Che anche per loro, anche per il Picerno, affrontano questa partita con la leggerezza giusta, perché insomma hanno una classifica che gli sorride, quindi comunque verranno lì a testa alta. Hanno anche loro un reparto offensivo di tutto rispetto, con Abreu che sta facendo benissimo, e quindi voi dovete essere orgogliosi di queste due squadre. La Basilicata sicuramente farà il tifo per queste due squadre, al di là della partita di domani, insomma.
1: Volete fare qualche domanda a Michele? Avete qualche domanda, qualche curiosità da fare?
2: Tu cosa ti aspetti da questa partita a livello tattico, secondo te come si svilupperà?
7: Guarda, mi incuriosisce anche a me, hai centrato una domanda giusta, perché è una partita difficile da interpretare tatticamente. Io credo che il Picerno, come ha dimostrato, perché dal Potenza mi aspetto il solito Potenza, attrazione offensiva, con i due esterni che attaccheranno molto, con gli attaccanti che svarieranno molto e con i centrocampisti che si inseriranno, quindi mi aspetto il solito Potenza casalingo, diciamo così. Per quanto riguarda il Picerno, è una squadra che non si è mai svanurata, è andata con il 4-3. Occhio, secondo me terranno i due esterni d'attacco molto alti, perché vorrebbero nella loro idea cogliere i terzini del Potenza fuori posizione e quindi magari andarli a beccare lì nell'uno contro uno sull'esterno d'attacco. Credo che sarà lì la partita, poi a centrocampo sarà una partita molto veloce, chi sbaglierà meno, perché sarà una partita veloce su un campo molto molto veloce come quello di Potenza, esatto. Chi sbaglierà meno tecnicamente poi secondo me avrà la meglio, insomma.
1: Io ti ringrazio Michele, ci vediamo per Potenza Catania. Grazie mille di essere intervenuto.
7: Sono io che ringrazio voi, approfitto per salutare i miei due bambini, Domenico e Davide, che vi stanno seguendo in diretta dall'altra stanza.
1: Salutiamo anche noi.
7: Ciao. Ciao. Grazie, buona serata.
1: Grazie, buona serata Michele. Allora, l'entusiasmo è anche fuori dalla città alla fine. Qual è la partita che quest'anno vi è più piaciuta, Anto?
5: La Potenza Cavese, proprio la reazione che abbiamo avuto dopo i due gol presi dalla Cavese è stata un'emozione grandissima, soprattutto vivendola allo stadio, ma anche quella col Barletta assolutamente, però quella con la Cavese, viverla in curva è stato molto emozionante, cioè vedere quello che ho detto spesso, il gruppo, la reazione che c'è stata è la cosa più importante, cioè un Potenza che diverte e noi ci divertiamo e sono contenta che si divertano anche loro, perché si vede.
1: Mario, tu sei stato allo stadio sì quest'anno, sì, a vedere le partite. Io non riesco a vederla la vedo in televisione, ma cerco di andarla a vedere in luoghi pubblici per mantenere un certo contegno.
4: Purtroppo domani non ho trovato il biglietto. Ah, capito? Domani lo vedrò da casa. No. Ho fatto tardi.
1: Hai fatto tardi, ecco. Strano Mario, hai fatto tardi. Strano. È strano, una cosa strana, anomala. Carmelita.
3: Io sarò fuori dal coro, ma a me è piaciuta molto Salernitana Potenza, mi sono proprio divertita, a prescindere dal risultato, a prescindere da tutto, ma c'è stata un'energia favolosa.
1: Abbiamo innescato.
3: Sì, sì.
1: Carmen?
2: Per me è la prima giornata, Potenza Casarano, per diversi motivi. La prima perché si giocava contro un Casarano che l'anno scorso ha fatto una grandissima stagione, la seconda per la curiosità di vedere i Mantisci, il nuovo Potenza dopo la grandissima stagione con De Giorgio, e poi perché l'abbiamo vista allo stadio.
1: Io ero in ospedale.
2: L'abbiamo vista allo stadio.
1: È l'unica che non l'abbiamo visto insieme.
2: Ma mi sa che tu eri
1: in ospedale. No. Okay, allora, a proposito della mister Ivantisci, tra poco manderemo un contributo della conferenza stampa prepartita di stamattina. L'allenatore, non ci dimentichiamo l'importanza dell'allenatore, un allenatore che secondo me ha dato quella giusta grinta, quel collante forse alla squadra. Lo ripetiamo, lo ripeto spesso fino a essere noiosa e tediante, finalmente non ci sono prime donne, c'è un gruppo, c'è una squadra e con la squadra si può andare veramente ovunque, come diceva Michele, abbiamo paura tutti quanti a pronunciare la seconda lettera dell'alfabeto, non la pronunceremo, però con il gruppo si può andare, si può osare o no?
2: Si deve osare, è la forza del Potenza, la forza del gruppo, perché crea quell'impatto positivo dove anche le grandi sfide si possono affrontare e superare, è proprio la forza del Potenza, è su quello che bisogna basarsi, non abbiamo magari il grandissimo giocatore, anche se secondo me Davia comunque prende l'occhio, però La forza del gruppo è anche questa, a maggior ragione dopo che hai fatto una grandissima stagione come quella dell'anno scorso, bisogna compattarsi ancora di più.
1: È merito dell'allenatore.
2: È merito dell'allenatore, assolutamente.
1: È merito di
3: della una forza comunicativa, questo allenatore non indifferente.
1: Abbiamo in collegamento Angelo.
8: Buonasera.
1: Buonasera Angelo, tutto bene?
8: Tutto bene, tutto bene. Questa sera mi scuso perché non sono potuto venire in studio, però ci sono sempre per
1: Come
8: voi.
1: Ti stai preparando a questa vigilia?
8: Stranamente c'è molta fibrillazione.
1: Stranamente.
8: La cosa che si vede in città è che questa tensione si taglia con il coltello, perché nessuno si aspettava questa posizione di classifica ed è meraviglioso perché uno stadio così pieno non si vedeva dai tempi di quando siamo andati in Serie C con Caiata, quindi l'anno dell'addio.
1: Sì, diciamo che solo forse con la partita con l'Ascoli, con l'Ascoli sì. abbiamo fatto il sold out.
8: Però ma quello era scontato.
1: Era
8: scontato,
1: sì. Anche se ritengo che anche questa partita tutti gli anni porta tanta gente allo stadio. E, al di là di questo, Angelo, tu pensi che sia una partita spartiacque questo, che possa confermare la validità della
8: Io
1: squadra?
8: Io penso che ci siano tre partite spartiacque, che sono le prossime tre. Le prossime tre determineranno esattamente cosa sarà il Potenza, cioè se ha una squadra da primato, una squadra da primi tre posti o una squadra da playoff. Credo che con 7/9 punti non abbiamo nessun dubbio, sarà una squadra da primato. Con 5-6 punti sarà una squadra da primi tre posti, con meno di quelli di questi 5 punti sarà una squadra da playoff.
1: Quindi dovrà reggere la testa oltre che le gambe, cioè in queste tre partite deve reggere la testa.
8: Ormai è solo una questione di testa, perché le gambe girano a mille, l'abbiamo visto più volte, io praticamente le ho viste quasi tutte, tranne la prima, sono andato sia a Bari sia
1: a Barletta.
8: A Barletta, e quelle che erano fattibili come trasferte, e in casa le ho viste praticamente tutte, tranne la prima con il Catarano, perché ero via. La squadra reagisce, il mister legge bene le partite.
1: Hai un rito scaramantico?
8: No, io non sono scaramantico, quindi non ce l'ho.
1: Perché so di alcuni riti scaramantici fatti da alcune persone. Io ce l'ho e non lo posso rivelare. Tu lo sai, non lo dire. Angelo, perché tu lo sai qual è il mio rito scaramantico. Sì, non si può dire.
8: Mi si accende una lampadina.
1: Dove la vedrai domani la partita?
8: Ma al mio solito posto, in tribuna centrale, lato destro.
1: E anche quindi... questa è una scaramanzia, però, perché so di persone che hanno voluto lo stesso posto. Vogliono
8: io
1: lo stesso posto.
8: Io quest'anno ho cambiato. Sì. Ho cambiato di un numero, ho invertito un numero, quindi... l'ho invertito forse volutamente, forse involontariamente, perché mi ricordavo fosse quello, quindi però è cambiato rispetto all'anno scorso.
1: Un'ultima battuta sull'allenatore Tisci.
8: Beh, basti pensare che a Capitan Tisci, perché è così che si chiama sui social, hanno dedicato anche un panino in sì. Città sta cambiando decisamente il vento. A me piace tanto, mi piace perché è un grandissimo comunicatore, più che un semplice mister. Lui ci affascina con quel cerchio sì. A inizio, a fine partita, dove parla ai giocatori con una tranquillità disarmante. E, non lo so, sarà questo un valore aggiunto di questa persona. A me piace tanto.
1: Assolutamente, anche a noi piace tanto, lo stavamo dicendo, ha una comunicazione, mi piace perché è una comunicazione essenziale, senza orpelli.
8: Sì, diretta.
1: Va dritto al punto anche nelle conferenze stampa, non ha mai abbassato la testa, vive nel campo, lo vediamo come vive la partita. La vive veramente con una passione incredibile. Io in alcuni momenti ho pensato volesse entrare in campo, mettersi le scarpette ed entrare in campo, ed è bello vederlo così. Angelo, ci vediamo domani per un caffè prepartita.
8: Va bene, molto volentieri.
1: Ciao, buona serata, domani.
8: E salutiamo i nostri spettatori.
1: Ciao. Non mi dite che non avete riti scaramantici, neanche uno. Tu Carmelita ce l'hai, non sì. Si può rivelare naturalmente, ma c'è. Tu Antonella ce l'hai. C'è. Mario, quello di non trovare il biglietto. Adesso facciamo un appello, chiunque abbia un biglietto in più è pregato di contattare la trasmissione, perché Mario è rimasto fuori dal Viviani.
2: Un'opera di carità.
1: Chiunque abbia comprato per sbaglio, errato acquisto. Per errato acquisto. Allora ragazzi, cosa dire di più? Diciamo che il nostro è realmente, secondo me, domani per me, per quanto mi riguarda, è la vera partita che ci farà capire cosa saremo da grandi.
2: Sono d'accordo in parte.
1: Tu pensi a Foggia e Catania?
2: Sì, io sono d'accordo più con Angelo, quando alla fine di Potenza Catania, secondo me poi avremo un quadro più chiaro della situazione potentina, e sono proprio d'accordo con Angelo. Se si fa dai 7 ai 9 punti in 3 partite, il Potenza è da primato.
1: A proposito, adesso vedremo uno straccio della conferenza stampa di stamattina prepartita, e appunto per farci anche comprendere quali sono state le parole del mister prima di questa importante sfida. Io dico che uno spartiacque, perché deve reggere la testa, Carmine, perché domani, certo, essendo una partita così particolare, abbiamo visto nel corso degli anni che è stata sempre una partita, come giustamente diceva Carmita, in cui non le previsioni sono andate tutte quante in fumo. Quindi domani è molto importante reggere con la testa. È vero che abbiamo il vantaggio di giocare in casa.
2: Poi c'è anche il primato.
1: C'è anche il primato.
2: Che è un aspetto magari psicologico, perché comunque si è parlato in questi giorni, Potenza primo in classifica.
1: Vediamo
2: Potenza,
1: cosa dice il mister, quello. Così poi possiamo commentare le sue parole.
2: Sì.
9: RSP Eventi. Il ritmo che ti segue ovunque.
10: Ma sì, è chiaro che quanto fatto in queste prime 7 giornate è sotto gli occhi di tutti, e quindi la classifica oggi lo conferma, ma ne è stata la dimostrazione anche la settimana scorsa, che le partite sono tutte molto complicate, e per fare il risultato comunque a Barletta abbiamo dovuto fare una prestazione maiuscola, cercando di stare in partita il più possibile, ed è quello che dobbiamo continuare a fare. Poi sapete meglio di me, lo dico sempre, che le partite spesso sono figlie anche magari degli episodi, ma noi dobbiamo essere bravi a portarli dalla nostra parte e continuare a lavorare come stiamo facendo. Perché a volte può anche non arrivare al risultato, ma la prestazione deve essere convincente, e a oggi siamo stati, veniamo premiati per questo. Quindi domani ci aspetta un'altra gara sicuramente complicata, contro una squadra, come hai detto bene te, che è partita molto bene in campionato, ha fatto 12 punti, 14 gol all'attivo, 4 vittorie, comunque giocandosi sempre le gare con grande intensità, con grande spirito, con anche questa freschezza dei loro giovani, delle tante rotazioni che hanno e che fanno all'interno della gara stessa. Quindi ci aspetta una gara complicata, come lo sono state le altre, e noi dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Ci siamo preparati come sempre, ovvio è che si parla di derby, ma i derby bisogna prepararli bene e giocarli, perché poi è chiaro che ci sono sempre in paio 3 punti, quindi dobbiamo assolutamente far diventare questa spinta del nostro pubblico, che domani sarà numeroso da quanto leggo, a farlo diventare un'energia positiva, che è quello che ci serve e ci servirà. La capacità di saper leggere i momenti della gara è una cosa che io sottolineo sempre ai ragazzi, su cui cerchiamo di lavorare, è una cosa su cui lavori, ma poi questa viene fuori col tempo, non è che durante la settimana puoi allenare l'intensità, la mentalità, puoi allenare certi concetti e anche magari certe situazioni che si possono riproporre in partita. Poi dopo la capacità di leggere i momenti della gara deve essere una cosa che viene fuori col tempo, che questi giocatori secondo me hanno, perché lo stanno dimostrando di avere anche la capacità di leggere i momenti. A volte magari può andare bene, altre volte no, e in quel momento lì devo intervenire io, cercando magari di cercare di dare i giusti accorgimenti, che possono essere sostituzioni o accorgimenti tattici, così come è successo a fine primo tempo di Barletta. Ci si lavora, ripeto, poi la lettura del momento è importante, perché sarà una gara dove ci sarà bisogno di essere bravi a saper fare bene le due fasi, e questo che chiedo spesso ai ragazzi. Ci sarà un momento in cui dovremo essere bravi a concedere anche loro la possibilità di magari di rendersi pericolosi, e noi dobbiamo essere bravi a tra virgolette non subirli, ma a fronteggiare bene, e allo stesso modo quando avremo la palla essere ordinati senza perdere mai le distanze, perché l'equilibrio alla fine è importante averlo, e spesso ti porta dei vantaggi. Quindi al di là del sistema di gioco e dei sistemi di gioco che utilizzeremo noi domani o il Picerno, sarà importante la lettura e il modo di vivere i momenti all'interno della partita stessa. Sì, devo dire che ho il dubbio, allora il dubbio lo avevo per come sempre uno per reparto, per il tipo di partita, per come la vogliamo preparare, perché ho la possibilità di scelta, e quindi durante la settimana studiando anche poi i nostri avversari in base alle caratteristiche e in base alla condizione dei nostri giocatori, non vi nego che ho un dubbio per reparto e me lo porto fino a domani. Quindi quello di Selleri e Murano è un dualismo sano che mi piace, che hanno capito come va vissuto, e sono contento di questo, perché l'avevo detto e lo continuo a dire: guardate i minutaggi, siamo comunque sempre su una bilancia che non è che pesa più da un lato o dall'altro, quindi ovvio è che io devo continuare a sfruttare al massimo quello che stanno bene, e sono contento di come la stanno vivendo. Quindi i tifosi dovranno aspettare domani la comunicazione della formazione, ma ripeto, lo farò proprio per quello che è il tipo di partita e per come la stiamo leggendo, sperando di fare le scelte giuste.
9: RSP Eventi, il ritmo che ti segue ovunque.
1: Quindi la parola d'ordine è equilibrio.
2: Equilibrio,
1: la parola d'ordine. Chissà dove pende la bilancia, dove pende, Carmine? Facciamo una previsione, uno per reparto.
2: Allora, la questione adesso, al di là, questa è una domanda difficile, quindi non mi voglio... Però al di là della formazione, tra giornalisti e allenatori c'è sempre questo inghippo, che ovviamente il giornalista vuole lo scoop.
1: Capire.
2: Facciamo la formazione, giusto? E l'allenatore dice, no, aspetta, perché magari poi mi sente anche l'allenatore avversario, quindi non diamo vantaggi.
1: Che mi sembra giusto.
2: Io, per esempio, in attacco andrei più su Selleri, ma forse il fatto che Murano ha giocato a Picerno potrebbe avere anche una rivendicazione dal punto di vista psicologico, la mettiamo così, non lo so.
1: Anche. Carmeli?
3: Sono d'accordo su Selleri, punterei dal primo minuto.
1: Mario?
4: Ma io sono sempre per il gruppo, chiunque giochi.
1: Chi segna segna.
4: Chi segna segna.
1: Il famoso motto latino.
2: Anche un autogol.
4: L'importante è che giochiamo bene, che ce la metteremo tutta come squadra. Questa è la cosa fondamentale, che chiunque giochi si impegni e studi per la maglia.
1: Esattamente quello, Antonella, che diceva l'allenatore: il gruppo saper leggere le partite. Credo che stia crescendo anche in questo proprio il gruppo,
5: sì.
1: No?
5: Però ti dico la verità, io andrei controcorrente rispetto alle cose che hanno detto loro. Farei partire Murano dal primo minuto
1: per toglierlo
5: e
1: subito.
5: Poi no, assolutamente non mi permetterei mai, anche perché comunque
2: vabbè, Jacopo ci chiama in tua sensazione.
1: Jacopo, no, ciao Jacopo.
5: Esatto. L'ho seguito tanto quando ero più piccolina, cioè lo ammiro.
1: Può fare
5: però,
1: la differenza,
5: sì, perché è potentino, e quindi anche questo, la lotta per la maglia. Però
1: non ci dimentichiamo che ci ha portato con un suo gol.
5: Sì, sì, assolutamente. Però conserverei magari Selleri per farlo entrare più tardi, tra virgolette, mettendo una forza fresca e comunque un giocatore decisivo come Ghisolfi e quant'altro. Abbiamo visto a Barletta che appena sono entrati hanno spaccato la partita. Quindi conservare Selleri per farlo entrare magari più tardi e fare il gol decisivo al 90esimo.
1: Questo allenatore abbiamo visto che riesce anche a fare i cambi giusti al momento giusto. È stato fondamentale probabilmente a Barletta il suo saper leggere la partita, oltre che quello dei giocatori di saper leggere la partita, o no, Carmine?
2: È una dote di questo tecnico.
1: E anche coraggio.
2: E anche coraggio, ma coraggio secondo me va forzato dal fatto che c'è un'idea di base di gruppo, come abbiamo detto prima, quindi
1: sa di poter contare.
2: È coraggioso,
1: su.
2: Ma sa la forza, diciamo, la materia prima della squadra, quindi si fida. Ecco.
1: Si fida.
2: E dare molto minutaggio vuol dire proprio dare fiducia alla squadra, e non è un caso che Potenza ha segnato tante reti con tanti giocatori diversi, quindi non c'è il bomber della squadra, ma vuol dire che veramente tutti sono coinvolti.
1: E forse è questa la vera forza, no, Carmelita? Avere una panchina che equivale poi.
3: Sì, ha saputo dare un'autostima a tutti, dal primo all'ultimo giocatore. Come dicevo prima, una forza comunicativa invidiabile, quindi si vede proprio sul campo. I giocatori rispetto all'anno scorso forse sanno reagire meglio, sanno rialzarsi meglio.
1: Hanno fame di vittoria.
3: Sì,
1: Perché forse è quella che mancava, sì. Era la fame, sì. di vittoria. Sì. Si può fare una bella partita, come diceva, sì. l'allenatore, una brutta, cioè si può sbagliare la partita, ma Mario, bisogna sudare la maglia, cosa che tante volte i tifosi negli anni scorsi forse hanno recriminato quando vedevano persone che passeggiavano in campo.
4: Sì. Purtroppo le abbiamo viste.
1: Le abbiamo viste. Le abbiamo viste persone che passeggiavano.
4: Quest'anno sembra che non, sì. abbiamo questo problema. Grazie.
1: Quando sul 4-1 hanno continuato a spingere, sì, sì. a Barletta, è stato entusiasmante.
4: Sì. È un segnale.
1: È un segnale.
4: È un segnale.
1: È un segnale.
4: Un segnale di mentalità.
1: È una mentalità, ed ecco perché dico che il calcio assomiglia molto in alcuni momenti alla vita. Non bisogna accontentarsi, bisogna rialzarsi, bisogna crederci fino alla fine. C'è questo nesso tra la vita e il calcio?
3: Sì, assolutamente sì, sì, sì, sì, assolutamente.
1: Ci sono,
3: sì.
1: i momenti difficili, i momenti in cui si cade, i momenti in cui bisogna fare delle sostituzioni anche nella vita, perché ci sono dei momenti, e dei momenti anche in cui bisogna rimanere in panchina.
2: E dove bisogna subire anche,
1: subire.
2: Ci sono anche gli altri.
5: Proprio per questo c'è proprio, non c'è nessuno che può essere definito riserva. Abbiamo una vera e propria doppia squadra, sia chi sta in panchina che chi gioca titolare. Cioè non c'è nessuno che magari viene dimenticato, tra virgolette. Quindi tutti sono indispensabili per il bene del Potenza, per il bene della squadra.
1: Quindi noi abbiamo rovesciato il detto che tutti sono utili, nessuno indispensabili, noi siamo tutti
5: indispensabili.
1: Noi
5: siamo tutti indispensabili.
1: Siamo tutti indispensabili, siamo tutti utili in questa squadra. L'ultima battuta, ragazzi, una frase che può racchiudere la giornata di domani, una frase breve, incisiva, come un tatuaggio.
2: Su due piedi ci devo un attimo pensare.
1: Passiamo a Carmelita, che è una donna che è più veloce mentalmente.
3: Divertimento ed emozioni.
1: Mario?
4: Non mi esprimo. Te l'ho detto prima, sono scaramanti.
1: No, una frase che può esprimere le emozioni di domani, non sul risultato, assolutamente.
4: No, io per domani, come dicevo prima, impegno e consapevolezza.
5: Io invece dico cuore e gambe, quindi tutte e due, e testa soprattutto, devono collaborare e, come ho detto sempre, la forza del gruppo, quella ci deve essere domani, appunto, per far bene.
2: La festa dell'identità lucana, perché domani, al di là poi del Potenza, veramente la festa della massima espressione calcistica della Basilicata, quindi in bocca al lupo.
1: Allora ricordiamo che Mario non ha il biglietto, se qualcuno volesse donare un biglietto a Mario ci può contattare, perché
4: però posso dire,
1: sarà una... Sarà...
4: I ragazzi dell'associazione mia ci saranno tutti praticamente, solo io.
2: Oppure in videochiamata, fa il collegamento, esatto. con la videochiamata almeno.
3: Dallo stadio, chi ha lo stadio?
1: Io mi auguro realmente che sia una festa, che sia una festa fuori dallo stadio e che sia una festa dentro. Dobbiamo dimostrare realmente di essere cresciuti anche in questo senso, di vivere il calcio in maniera più matura, perché se vogliamo fare un passo avanti deve partire anche da chi vive il calcio. Siete d'accordo?
3: Sì.
2: D'accordissimo, assolutamente, assolutamente. Sfondi proprio una porta già aperta.
1: Quindi la rivalità deve fermarsi al campo di calcio.
3: Assolutamente.
1: Sì. Assolutamente.
3: Sì, assolutamente.
1: Mi auguro che sia così, ma non ho nessun dubbio. Ci aggiorniamo per la settimana prossima, non vi chiedo pronostici perché vivo in mezzo a scaramantici, vivo in mezzo alla scaramanzia, io che non sono scaramantica vivo in mezzo agli scaramantici, io mi auguro che il Potenza dimostri semplicemente di essere il Potenza, niente di più, niente di meno, nel suo nome la forza, dico io. Nessuno me la forza, quindi non abbiamo paura di niente, non siamo inferiori a nessuno. Come scrivo sempre, testa alta e avanti. Ci vediamo venerdì prossimo. Grazie a tutti, ragazzi.
4: Grazie.
9: Grazie. RSP Eventi. Il ritmo che ti segue ovunque. RSP Eventi. Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Play Music Like.
1: Ci siamo, bentornati a Play Music Like. Siamo pronti a partire per una nuova puntata piena di musica, energia e scoperte, tutte da ascoltare. Preparatevi a seguire il ritmo, ad aprire le orecchie e magari anche a muovere un po' i piedi. Inizia Play Music Like, la musica che non ti aspetti.

Ci sono giornate in cui tutto sembra andare storto, problemi che si sommano, imprevisti dietro l'angolo e quella voglia di dire adesso mi serve davvero un miracolo, o almeno una birra. Roby Cantafio torna con Mi serve un miracolo o almeno una birra, un brano pop rock ironico, diretto, energico, che racconta proprio quei momenti in cui serve una pausa, una risata o una canzone giusta per rimettere le cose in prospettiva. A Play Music Like, Roby Cantafio, Mi serve un miracolo o almeno una birra.

quando qualcuno entra nella nostra vita all'improvviso, tutto può cambiare colore. Ed è questa sensazione che nasce da Love, il nuovo singolo di Kami con la featuring di Oliver. Un brano synth pop con influenza electro-funk che celebra l'energia travolgente

dell'innamoramento, una produzione luminosa, dinamica, coinvolgente, dove elettronica, melodia e groove si incontrano per raccontare l'attrazione, il desiderio e quella magia difficile da spiegare, ma impossibile da ignorare. Kami, con la featuring di Oliver, Love. Love.

Gioia. E questa settimana torniamo nella classifica Iruana Airplay, che vede al primo posto Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Il brano è Go.

0: A volte ci si sente sospesi tra paura, speranza, fragilità e voglia di ricominciare. Staitri presenta Appeso a un filo, il primo singolo del suo nuovo progetto, un brano urban pop fresco e intenso che anticipa l'EP d'esordio della giovane promessa sarda. Con sonorità moderne e un testo carico di emozioni, Staitri trasforma un'esperienza personale in un messaggio universale. Appeso a un filo, Staitri, quando la musica racconta fragilità, coraggio e rinascita.
1: So che

E anche questa puntata di Play Music Like è arrivata alla fine. Abbiamo ascoltato nuove storie, nuove emozioni, ritmi diversi e canzoni capaci di portarci dentro mondi sonori tutti da scoprire. Grazie per essere stati con noi, continuate a cercare suoni diversi, a lasciarvi sorprendere e a tenere sempre acceso il piacere della scoperta. Da Play Music Like è tutto, un grande saluto e appuntamento alla prossima puntata. Play Music Like, la musica che non ti aspetti.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, settimana nuova, puntata nuova della nostra Time Machine che in queste settimane si sta facendo ballare fortissimo e tantissimo con i ritmi delle canzoni che stanno tra gli anni 90 e gli anni 2000, che tanto vi piacciono e che tanto mi state chiedendo. Come sempre vi ricordo che per entrare in contatto con me potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi viaggio che spero accontenterà un po' tutti voi, perché ci sarà tanta dance, ci sarà tanta house, molta musica degli anni 90 e molta musica degli anni 2000. Faremo scontrare a suon di canzoni quelli che amavano ballare la musica un po' più raffinata, un po' più house, e quelli che hanno sempre preferito la cassa dritta e le canzoni belle potenti. Che siate di questa o dell'altra fazione, preparatevi a saltare, perché la Time Machine di oggi sicuramente vi stupirà. Iniziamo con un brano del 1998, loro sono famosissimi, sono gli Extreme, e la canzone la state già sentendo, si chiama Love

pensate che abbiamo iniziato troppo forte? Non lo so, secondo me posso ancora stupirvi, posso ancora farvi ascoltare qualcosa durante questa trasmissione che è appena iniziata, che vi faccia ballare ancora di più. Andiamo avanti con un brano che non so se l'avete mai ascoltato, spero in ogni caso che vi piacerà, spero di farvi scoprire una canzone che secondo me è un grande capolavoro. Qui andiamo nel 1992 e andiamo negli Stati Uniti con questo progetto house che si chiama Degrees of Motion, che esce con questa canzone vocal house molto gospel, molto calda, molto bella, si chiama Shine On.

Ragazzi, cosa sta per arrivare? Arriva un brano bellissimo. Sono colpevole di utilizzarlo troppo poco e non so dirvi il perché, perché mi piace moltissimo. L'ho sempre utilizzato tanto negli anni passati, l'ho sempre fatto ballare tanto in pista. Mi dimentico sempre di metterlo nella time machine. Oggi mi è venuto in mente. Siamo nel 1998, lei è Neja e questa si chiama Restless.

veramente un brano meraviglioso, bellissimo, mi piace tantissimo, spero che sia piaciuto, spero che piaccia anche a voi, ma andiamo avanti. Il prossimo disco è uscito nel 1994, è stato remixato così come lo ascoltiamo oggi nel 1995. Loro sono gli Everything But The Girl e la canzone si chiama Missing.

E arriva un altro brano che, ahimè, colpa mia, colpa solo mia, utilizzo poco, utilizzo veramente poco. Quando uscì io ero felicissimo di aver acquistato questo disco, lo usavo tantissimo. Era il secondo disco, il secondo singolo importante di questo gruppo, che aveva sparato una canzone famosissima che conosciamo tutti, che è famosa a livello mondiale. Uscì con questa hit, perché fu una hit nelle discoteche, che ballammo tantissimo. E io, ahimè, devo dire, mi dimentico sempre, la metto poco, sia nelle serate che nella Time Machine, cercherò di recuperare. Siamo nel 1999, loro sono gli AFL 65 e questa si chiama Move Your Body.

state assistendo al mix radiofonico più lungo della storia. No, non lo so se è vero. Mi è venuto un po' lungo, sì, probabilmente sì. Va bene, andiamo avanti con un altro brano del 1999. Sono sicuro che qualcuno di voi l'ha già riconosciuto. Lui è Armand Van Helden featuring Dwayne Arden e la canzone si chiama You Don't Know Me.

va bene amanti della musica house. Adesso proviamo a mettere un pezzo che forse nemmeno i più come dire addicted, i più affezionati della musica dance si ricordano. È un brano che abbiamo ballato tutti tantissimo. È del 1997. Loro sono un progetto Eurodance italiano. Si chiamano Regina e la canzone è Day by Day.

Dai, io penso che quando avete sentito il ritornello di questa canzone vi è venuta in mente. Però anche qui devo dire che sono andato a cercare qualcosa che non utilizzo di solito per farvi ascoltare qualcosa di diverso, ma che comunque sia nella vostra testa, nelle vostre orecchie. Fatemi sapere, scrivetemi, ditemi se ve la ricordate, se ve la ricordavate quando l'avete sentita. Vabbè, andiamo avanti con un brano del 1998. Mettiamo noi una versione dance un pochino più nota, che è uscita nel 1999. Loro sono i Molocco e la canzone si chiama

bella bella bella anche questa secondo me, ma vi voglio dare un altro pezzo che negli anni 90 abbiamo ballato tantissimo e anche questo non viene suonato tantissimo né da me, ma devo dire che anche se andate ad ascoltare una serata anni 90 non è uno dei primi 30 brani che ascoltiamo, diciamo così. Siamo nel 1997, loro sono i SAS, progetto dance tedesco, e la canzone si chiama Ecuador.

molto molto molto bello, almeno secondo me. Fatemi sapere se ve lo ricordavate, Ecuador, se lo ascoltate, se vi piace questo pezzo. Ma andiamo avanti e accontentiamo anche un pochino chi vuole sentire della musica house quest'oggi. Andiamo a mettere un pezzo che utilizzo abbastanza spesso, sono diversi mesi che lo utilizzo sia dal vivo che nelle time machine. Non è che non l'avessi utilizzato nel passato, ma ultimamente mi è tornato in mente perché me l'ha proposto un'amica e lo uso abbastanza spesso. È un brano del 2002, loro sono gli Shakedown, progetto house svizzero, la canzone si chiama At Night.

questo in effetti è un mixaggio abbastanza ardito, probabilmente se c'è qualche DJ all'ascolto sta vomitando. No dai, non lo so, è il 1999, andiamo avanti con un brano dance abbastanza spinto, lo conoscete tutti, lui è Gigi D'Agostino e la canzone

E lasciamo uno dei simboli della musica dance degli anni 90. Io lo dico sempre ogni volta che parlo di Gigi D'Agostino, sono molto contento di vedere che è super seguito anche adesso, dopo un periodo che secondo me lo ha visto un po' meno protagonista. Lui secondo me è un grande producer e merita veramente di stare in alto nelle scene della musica dance, EDM, chiamiamola come vogliamo, perché ha veramente dato tanto e fa ancora tante produzioni veramente molto belle. Non so se c'è qualche appassionato magari del lento violento, di altre cose, va bene, comunque andate a cercare, perché Gigi fa sempre un sacco di cose interessanti. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2004 che sono certo che abbiate almeno in quei tempi ascoltato, un brano molto molto bello che è un po' difficile da ballare perché non ha questa cassa potentissima o questo ritmo prorompente che siamo abituati ad ascoltare e ad operare.

in arrivo un altro disco che abbiamo ascoltato qualche volta durante le nostre Time Machine, che secondo me merita tantissimo. Non è mai stato un brano mainstream, ma nell'anno in cui uscì e per qualche periodo dopo fu un brano che veramente faceva volare la pista. Siamo nel 2001, questo è un progetto italo dance italiano con la voce di Reb, si chiamano SMS e la canzone si chiama La Vie C'est Fantastique. La Vie

secondo me comunque è un disco molto molto molto molto molto bello. E io vi dico la verità, se faccio delle serate anni 2000 dove c'è un po' di gente che più o meno ha la mia età, so che posso mettere questo brano e so che li faccio scatenare, so che vi faccio scatenare. Ma andiamo avanti con un brano del 2005. Lo state già sentendo nel sottofondo musicale di questa mia introduzione, mixato insieme al brano di prima. Lui è un DJ e producer francese, uno dei nomi che ha portato l'house francese verso il pop, possiamo dire così, verso un linguaggio più pop e più internazionale. Si chiama Martin Solveig e la canzone è Everybody.

Bella, bella, bella anche questa, ma andiamo avanti, mettiamo assolutamente un altro pezzo che avete ballato, avete cantato, lo ascoltate anche adesso. Non so se vi ricordate anche il video, magari qualcuno se lo ricorda, scrivetemi. A me piaceva molto, loro sono due icone della musica italiana, la discoteca sicuramente, ma forse uno dei due è andato anche un pochino oltre, perché è una storica voce della radiofonia italiana. Loro sono Gigi D'Agostino e Albertino. Questo è il 2000 e la canzone si chiama Super Andotrois.

arriva l'ultimo brano della Time Machine di oggi, una canzone bellissima. Siamo sempre nel 2000, loro sono un duo elettronico francese tra i più influenti della musica dance ed elettronica moderna. Si chiamano Daft Punk e la canzone è One More Time.

E su One More Time dei Daft Punk anche la puntata di oggi di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato Time Machine e per avermi aiutato anche questa volta a comporre il viaggio giusto. Sì, perché vi ricordo che ogni viaggio che faccio viene dai vostri consigli, dai messaggi che ricevo, perché mi potete sempre scrivere su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro su Mixcloud, ve lo dico sempre ma ve lo ricordo, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine per ascoltarle dove volete, quando volete, come volete, gratuitamente. Tra l'altro, se qualcuno di voi già mi segue sui social, si è accorto che la Time Machine è diventata per i runner di Instagram la playlist, la compilation, la musica di riferimento per gli allenamenti della settimana. Infatti abbiamo un sacco di runner che usano la Time Machine per andare a correre e ci dicono poi se gli è piaciuta la musica e se li ha aiutati a correre più forte. Quindi se correte, provate a correre con la Time Machine, poi mi farete sapere com'è andata, se è andata meglio o peggio del solito. Detta questa cosa interessantissima, senza la quale immagino avreste avuto dei problemi a dormire questa notte, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo sempre qui la prossima settimana al solito posto e alla solita ora. Ciao.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Salve amici, eccoci con il consueto programma Flashback Music Memories che va a prendere i grandi successi del passato, anni 70, 80, 90, 2000. In studio per voi cordialmente Corrado Marescalco. Ok, si inizia con il disco The First.

Ok amici, abbiamo aperto la grande con un duo fantastico, Elton John e Dua Lipa con Cold Heart. Il brano è un remix mashup che unisce elementi di classici di Elton John, principalmente Sacrifice del 1989 e Rocket Man 1972. Il testo tratta di un cuore freddo che ha subito delusioni amorose, genere dance pop.

0: Allora amici, abbiamo inserito questo brano degli anni 70, per l'esattezza 1971, è il singolo di successo del gruppo musicale italiano I Nuovi Angeli, pubblicato in quell'anno. Il brano noto per il suo ritornello accattivante e naturalmente ricordiamo la grande voce di Pachi Canzi, leader di questo grande gruppo. Donna Felicità, Nuovi Angeli. Abbiamo il saluto del nostro amicone Matteo.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto a Corrado Marescalco. Ciao!

guancia a guancia con la propria amorosa, il proprio partner, naturalmente con questo brano Sexy Tango di Fabio Concato. È un brano del noto cantautore milanese Fabio Concato, pubblicato nell'album omonimo. Il pezzo è caratterizzato dallo stile elegante e jazzato. Sexy Tango, Fabio Concato. Il jukebox universale gira a 360 gradi, flashback, music memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: Allora, sicuramente è un sacrilegio interrompere questo grande capolavoro dei Supertramp 1979, grande successo degli anni 70, per l'esattezza 79, tratto dal long play Breakfast in America. Brano stupendo e molto intenso, mette in risalto i due grandi leaders dei Supertramp, Rick Davies e Roger Hodgson. Brano celestiale, Child of Vision. A questo punto abbiamo il saluto della nostra amica Romina dalla Spezia.
1: Ciao caro Corrado, tanti affettuosi saluti a te e a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

Molto rilassante, quella di Nila Zilli, è del 2009, il singolo della cantautrice italiana, pubblicato appunto il 28 luglio del 2009 come primo estratto dal primo EP, appunto Nila Zilli, genere soul blues, 50.000. Che a questo punto il sound amico va avanti. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

amici, siamo arrivati al 1994 e usciva questo grande capolavoro di Samuele Bersani, si chiama Spacca Cuore. Il brano musicale del cantautore italiano è il terzo singolo estratto da Long Plane Freak, genere pop. Appunto 1994. La musica senza tempo, flashback, music memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1984, furono un gruppo musicale britannico fondato a Woking dagli inglesi Paul Weller e Mick Talbot, nato nel 1984 appunto come fusione delle passate esperienze dei due fondatori. Allineava come membri anche la cantante Diz Lee, già corista dei Wham. Stiamo parlando del grande sound degli Style Council, It Didn't Matter 1984.

È una pietra miliare per quanto riguarda questo grande gruppo, i Fantastici 4, sono i Pooh 1971, il singolo del gruppo musicale italiano appunto che hanno esploso negli anni 60, ma comunque questo è un brano degli anni 70, il primo singolo del gruppo ad essere entrato nelle classifiche di 15 posizioni, 15 paesi della Hit Parade, Piccola Katie.

è sicuramente un sound inossidabile quello della band di Carlos Santana. Moonflowers 1977 include nella celebre traccia omonima strumentale composta da Carlos Santana e Tom Castor, genera rock latino jazz fusion.

0: adesso salutiamo il nostro amico Maurizio.
1: Un caro saluto e un abbraccio a Corrado e al suo infinito amore per la musica. Ciao Corrado, sempre in gamba.

amici, siamo arrivati agli anni 80, 1984, un celebre brano di Gianni Togni, si chiama Giulia, ha segnato la musica italiana di quel periodo. Giulia, sicuramente la musica con sentimento qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora, sicuramente questo è il brano più rappresentativo della carriera di Mr. Prince and the Revolution. 1984 è un grande successo per questo grande artista, si chiama Purple Rain. La sua fusione di rock, pop, gospel e musica orchestrale, il brano è interpretato come simbolo di purificazione e rinascita.

0: questo punto abbiamo il saluto del nostro amico che gira in lungo e largo per tutto il Mediterraneo. Ascoltiamo il saluto di Andrea.
1: Un saluto dall'isola di Koufonisi, piccole cicle di Mare Egeo, agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amicone Corrado Marescalco. Buon vento a tutti.
2: His beliefs are amazing. He's an inspiration. He's truly committed to changing the world around us. He's the ambassador for African music. He's from Senegal. His name is Youssoun Dor.
0: Thank you.

È una versione tutta particolare presa da un concerto live appunto degli Stati Uniti d'America 2005, è una canzone eseguita da Nene Cherry e come dice Dai Do Yosan Duar in collaborazione con Carmen On e Messi Vey e Jay Sharp. Il singolo è stato un successo internazionale del 1994, rimanendo in classifica per almeno un anno. Si chiama Seven Seconds.

Allora, grande successo del 1984 per il bolognese Luca Carboni. È disponibile nell'home plan Carovane, successivamente incluso nella raccolta The Best of Luca Carboni, genere pop rock. La canzone viene descritta come un ironico pezzo rock sull'adolescenza e sull'estate. Ci stiamo sbagliando. Allora amici, abbiamo terminato, io vi lascio con questo grande successo di Patti Smith, People Had Power, 1988, arriva lei, la sacerdotessa Patti Smith. Bye bye, noi ci risentiamo tra 7 giorni qui con Flashback Music Memories, ok, ciao!

for.